0: Radio Subasio.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: Radio. Radio Subasio. Subasio.
1: E gli anni passano e non ci cambiano. Davvero trovi che io sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano. E tu dovresti essere.

0: Radio Subasio.
1: Vorrei avere un po' di soldi nelle tasche per andarmene in America, ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri come delle vecchie gallerie. I miei giorni sono uguali a quei vagoni fermi nelle ferrovie. Questo maledetto inverno non si ferma sulle porte, gela l'anima. Sto scaldando fra le mani questa penna per provare almeno a scriverti.

questo vecchio cortile che ha un cancello sbiadito, una scritta sul muro che mi ricorda qualcosa.

Radio Subasio. Accettami.

convinto a prendere e partire, che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di niente.

E già, la cantiamo da oltre 50 anni e si fa cantare ancora a squarciagola, ma il cielo è sempre più blu. Rino Gaetano, il poeta sotto il cappello che ha raccontato il suo tempo, uno dei cantatori più originali ma anche irregolari della musica italiana. La collection delle 5 per aprire tutti i svegli di questa mattina, 5-7 minuti, buongiorno, impavidi, da Vera Torrisi, buon giovedì, da Radio Subasio, ma il cielo è sempre più blu questa mattina. In questo 23 luglio, beh, un paio di cose positive ci sono. Intanto che è già giovedì e siamo, diciamo così, abbiamo superato la metà della settimana e adesso siamo nel tratto, no, in discesa o comunque in piano della settimana lavorativa. E poi sicuramente il essere accolti a quest'ora del mattino da un'aria frizzantina fa anche piacere. Buongiorno a tutti, i vostri messaggi WhatsApp, Telegram, ma anche di testo 3 4 8 0 7 5 80 60. Ditemi in cosa siete impegnati in questa mattina con un messaggio vocale oppure di testo, dai. Tra poco vi leggo, vi ascolto, subito Gaia, Bossa Nostra.

Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 54 lavaggi è 5,90 €. Approfitta subito dell'offerta. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. Trovi il nuovo numero mensile a 1 €. Enigmi, curiosità e un inserto per i più piccoli. Chiedi la tua copia in negozio. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: così speciale.
1: Lo senti Diodato, così leggero, così romantico, così speciale. Questo è il titolo di questa canzone su Radio Subasio 519. Buongiorno, impavidi. Dai, fatevi avanti, sentiamo chi c'è.
2: Buongiorno Radio Subasio, sono Anna da Ancona.
1: Sì.
2: Un abbraccio e un saluto a tutti. Ciao, buona giornata.
1: Ciao Anna, immagino che tu stia andando al lavoro. Ne approfitto per salutare tutti gli abitanti di Ancona, così del ma anche di San Benedetto, in queste ultime ore colpiti appunto dalla furia del maltempo, ma anche del vento e della grandine. Buongiorno, il cielo è sempre più blu. A proposito della collection, scrivono Stefano ma anche Jessica: dentro di noi, fuori è un po' nuvoloso, tutto il bene del mondo, e grazie per l'entusiasmo della mattina. Con l'elmetto al lavoro stanno andando Stefano e Jessica. Beh, ci vorrebbe anche uno scudo, no? Sai, come quelli di Capitan America o Wonder Woman. Magari un bacio, buona giornata a voi.
3: Buongiorno
1: poi...
3: Subasiani, ha detto bene Vera.
1: Sì.
3: È una retta non so che frizzantina,
1: È vero oggi.
3: La Maremma che vi parla il tonnadino, domani mattina si passa i piaggettini su appoggi ponti e poi si entra a casa. Rientra anche la padrona dalle ferie. E va bene così.
1: Dai.
3: C'è un bel giorno, che domani è il mio compleanno.
1: Ui.
3: Una buona giornata a tutti.
1: E allora tornadino, domani si festeggia. 3480758060 per i vostri messaggi anche vocali. Gabri Ponte, Giovanotti, DNA.
4: Quanto vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

Nel paese del Sol Levante hanno progettato questa cabina di raffreddamento in grado di abbassare la temperatura corporea in pochi minuti. Una cabina simile a quella in cui si fa la doccia, solo che i classici bocchettoni non sparano acqua quanto piuttosto dell'aria fresca. I soffi refrigeranti vengono direzionati apposta verso quelle zone del corpo dove il refrigerio arriva più in fretta e meglio, tanto dritti a testa, collo, spalle, schiena, e poi si spengono dopo 20 minuti che poi fa male. Insomma, il frigo contro quello che in Giappone è stato ribattezzato come il caldo crudele. A proposito di caldo crudele, e questa storia del frigorifero per esseri umani mi ricorda, insomma, quando per il caldo ho dormito a volte anche sul pavimento per cercare il refrigerio. Beh, i vostri metodi un po' strani, perché è capitato magari a qualcuno di aprire il frigorifero per sentire più fresco contro il caldo durante la notte? I vostri metodi, le vostre metodologie strane, tra virgolette, contro il caldo, dai, ne parliamo tra poco, i vostri messaggi.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica l'in app su mcdonalds.it.

0: Ma dai, arriva il frigorifero per esseri umani. L'idea che viene dal Giappone è una cabina di raffreddamento in grado di abbassare la temperatura corporea in pochi minuti. Chissà se la puoi trasportare. Alzi la mano chi non ha mai aperto il frigorifero per godere di un po' di refrigerio, magari durante una di queste nottate calde. Io ricordo anche qualche esperimento fatto sul pavimento in certe notti. Beh, sicuramente il pavimento era più fresco dei muri. Amici, la vostra cabina di raffreddamento, i vostri metodi un po' strani, tra virgolette, per rinfrescare, per sentire un po' di fresco e magari addormentarsi per qualche ora. Dai, ne parliamo. 3 480 75 80 60, messaggi vocali ma anche di testo. Alfa, con noi il filo rosso.
1: Dimmi perché

0: Sicuro zucchero, che mi pare che ne manchi un po' ultimamente nel mondo. Su Radio Subasio 5:47, buongiorno.
1: Buongiorno, la Pamela di Santa Maria Nuova. Sto camminando con
0: sì?
1: un bel fresco.
0: Sì,
1: è buona
0: vero.
1: Giornata a tutti, un bacione.
0: Buona camminata a te, Pamela, buongiorno. E a tutti gli sportivi che a quest'ora del mattino ne approfittano per camminare o correre, buongiorno. Si parla di un frigorifero per esseri umani, no? Questa cabina di raffreddamento che è stata ideata e costruita in Giappone contro il caldo crudele, così come lo ha definito il governo giapponese in questa estate. Vi è capitato di sperimentare dei modi o dei metodi strani, tra virgolette, per rinfrescarvi? Anch'io apro il frigo, scrive Rosario al 348 075 80 60. Paola utilizza indumenti freschi, quindi anche per lei il frigorifero è una buona opzione.
2: Per sentire il refrigerio prima di andare a dormire, oppure magari proprio quando sento tanto caldo, metto i piedi a bagno con acqua, scegliete un pochino di bicarbonato, sembra che almeno un po' funzioni.
0: Ma dai, davvero? Con l'aceto, il bicarbonato va bene. Luca, brandina sul balcone, scrive, funziona sempre ogni estate, vabbè, però poi al mattino ti svegli un po' male. Lady Gaga su Radio Subasio, questa è All My Head.

sarebbe insopportabile, ma ci si può provare ad essere felici per una vita intera. Dagli anni 90, anzi dalla fine degli anni 90, Mario Venuti e Carmen Consoli su Radio Subasio, Mai come ieri. A Sanremo 2026, questa canzone si è classificata al 17° posto. Dopo qualche tempo, però, dopo qualche settimana, è diventata doppio disco di platino. La sua ossessione, insomma, l'ossessione di questa artista è diventato disco di platino, primo su Spotify, primo nelle classifiche ufficiali dei singoli, virale su TikTok. E sul fatto che la sua ancora ultima Flamenco Paranoia sia una hit non c'è dubbio. Su Radio Subasio, Samurai J.

0: Radio Samurai J, l'appuntamento con le previsioni meteo. Sentiamo.
1: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Una buona giornata da Martina Amdi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. La lunga andata di caldo intenso concede una tregua con temperature in calo entro domani sera su tutto il paese. Più contenuto il calo sulle isole maggiori, che resteranno le regioni più calde con punte non oltre i 36-37 gradi. Più marcato invece sulle regioni orientali, dove venerdì si scenderà temporaneamente sotto i 30 gradi. Per oggi segnala un peggioramento tra sera e notte all'estremo nord-est e sul medio e basso Adriatico, con alcuni rovesci o temporali. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
6: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
5: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
7: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
9: Che fame!
10: Mac!
8: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.

46 anni fa, quando usciva questo grande successo Woman in Love, Barbara Streisand, scritta dai Bee Gees, che si ritrovano a suonare ma anche a cantare nei cori di questa, di questo splendido classico. La collection delle 6:05, buongiorno dall'estate del 2000, dall'estate del 1980 all'estate del 2026. Il passo è breve, anzi le note sono brevissime. Queste le di Merk Cremont, Serena Brancale.

0: Ferro ma anche cartone, Francesco Renga su Radio Subasio dal 2007. Buongiorno, 6:11 minuti, dai, che è già giovedì, siamo al tratto in piano della settimana lavorativa. Magari per qualcuno si avvicina il periodo delle vacanze, delle ferie. Impavidi, dai, sentiamo i vostri messaggi, il vostro buongiorno al 348 075 8060.
1: Buongiorno Radio Subasio, buongiorno da Paolo da Sassuolo.
0: Sì. Ciao.
1: E grazie per la vostra compagnia, ci fate veramente tanta compagnia, ragazzi.
0: E siamo qui per

0: extremis ha salvato una tartaruga che attraversava la strada. Lui e il suo camion si sono fermati in tempo. Buongiorno anche a tutti coloro che pendolari viaggiano e macinano chilometri e chilometri. Vi ho chiesto a proposito del frigorifero che per essere umani, che insomma un'idea che è stata sperimentata, costruita, insomma viene fuori dal Giappone, una cabina di raffrescamento in grado di abbassare la temperatura corporea, i vostri metodi strani, particolari per rinfrescarvi, magari di qualche tempo fa, magari quando eravate ragazzi, e sentiamo cosa mi avete ancora raccontato.
1: Patrizia da Roma.
0: Ciao.
1: Io ricordo che quando ero ragazza, quando faceva caldo, un po' di refrigerio lo trovavo la notte quando andavo a dormire nella vasca da bagno. Ah. Mi portavo il mio bel cuscino e andavo nella vasca da bagno.
0: Eh sì, a una certa età ancora si poteva fare, adesso è diciamo una metodologia

pieno di questa estate 2026, di questo 23 luglio. A proposito di immagine, no? Un'immagine di una spiaggia. Qual è l'immagine della vostra mattina, di questa mattina? Per esempio la mia sono i colori dell'alba, appena accennati, che insomma ho visto dalla finestra di Radio Subasio. La vostra immagine, vi va di condividerla o di descriverla al 348 075 80 60? Lo so che è molto presto.

0: occhi sono pochi per questo immenso, e capisco di essere solo.
1: Radio Subasio.

0: Una serata all'aperto di musica e parole con i big della musica italiana al Brugnato 5 Terre Outlet Village. Sarà ospite in un esclusivo Radio Subasio Music Club Estate sabato 25 luglio Sal Da Vinci. 5 ascoltatori saranno invitati in prima fila per fare una domanda. Scrivila su radiosubasio.it. L'ingresso è gratuito. Vi aspettiamo sabato 25 luglio alle 21 a Brugnato 5 Terre Outlet Village. Autostrada A12 Genova Livorno, uscita Brugnato.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: appunto ai tempi di questa Wishing Well su Radio Subasio. Vi ho chiesto di immagini che volete condividere di questa mattina, di questo 23 luglio. L'immagine per esempio di questa mattina per Luigia è il sole che già a quest'ora investe la sua auto ed è una meraviglia, dice nel suo messaggio vocale. Sì, una meraviglia a quest'ora, alle 6:38, anzi 6:39. Ne parliamo tra qualche ora, eh?
1: Ciao Vera, io e mio figlio Lorenzo andiamo a lavorare in campagna approfittando del fresco della prima mattina.
0: È certo che sì, e quindi un'immagine delle campagne, delle Marche, non so Gigi, forse le Marche o l'Umbria, il sentiero già illuminato dal sole. Questa è l'immagine di Stefano dalla provincia di Isernia che cammina, ne approfitto per salutare tutti gli sportivi. Poi
2: buongiorno Vera, qui sì, tutto in discesa, di ferie. Ui, ma non vado da nessuna parte perché comunque sia ho il mare a 10 minuti a piedi da casa, quindi per me è vacanza anche questo. Ciao.
0: Beh, che meraviglia, Barbara da Piombino, quindi l'immagine del mare è quella immagine di questo 23 luglio per lei. E per voi, dai, ancora, se vi va di condividerla, condividete. Intanto Sal da Vinci.
3: Ma che serata, da solo in compagnia, quanto ho bevuto senza te.

Cesare Cremonini, ovviamente, su Radio Subasio alle 6.50. Immagine, anche se sono le prime ore del mattino, l'immagine di questo 23 luglio, le vostre al 348 075 80 60. Per Sabrina sono le luminarie per la festa del patrono, il cactus in fiore invece l'immagine di questa mattina di Francesco da Monsummano Terme. Caspita, che belli i fiori dei cactus. Nino da Roma, destinazione Ventotene per lavoro. No, Nino, hai spezzato in parte, devo dire, l'immagine, la magia di questa immagine, di questa isola appunto meravigliosa che è Ventotene. Ma che vai a fare a Ventotene per lavoro? Va bene, i vostri messaggi, no, basta, grazie allora per i vostri messaggi al 348 075 80 60. L'immagine, questa è un po' da così, da inventare, quella di questa Fabulous per Nick su Radio Subasio. Oggi

0: Youngblood su Radio Subasio. A chiudere, amici, a domani a partire dalle 5. Grazie davvero a Torrisi, arriva Gianluca Giurato e tutti in piedi. Prima l'informazione, le breaking news di TGCOM 24, quella delle 7.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Nuova ondata di raid USA contro l'Iran, intesa sul nucleare tra Washington e Riyadh. Nel Mar Rosso gli Houthi attaccano due petroliere saudite, missili di Teheran sulle basi statunitensi. Intanto Israele occupa il 74% di Gaza, si aggrava la crisi umanitaria. Zelensky non placa la piazza, a Kiev continua la protesta, Fedorov torni alla difesa, lo slogan. Non basta il licenziamento del capo dell'esercito ucraino, sale la richiesta di rimettere al suo posto il popolare ex ministro. Missili sui depositi dell'Amazon russa, a ore incontro Rubio Lavrov. La Sicilia brucia, decine di roghi in tutta l'isola, la situazione più critica in provincia di Catania. Nell'Agrigentino sgomberate oltre 100 persone, bruciano i boschi di Monreale, muore un pompiere in provincia di Caltanissetta, intossicato un collega. Settimana di scioperi, dopo gli aerei si fermano i treni, mobilitazione nazionale nel comparto ferroviario dalle 21 di oggi e per 24 ore. Domani diversi stop a livello locale anche nel trasporto pubblico, poi sarà la volta di quello marittimo. Disagi ovunque nei giorni dell'esodo estivo. Nell'inchiesta sul furto di 80 fiale di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma, un paio di sospettati. I PM iscrivono nel registro degli indagati due custodi. I carabinieri cercano i destinatari del farmaco e la rete del traffico illecito. Si spezza il fronte dell'AFA, allerta gialla per temporali in tre regioni. Si tratta di Abruzzo, Molise e Puglia. Restano due città da bollino rosso, Cagliari e Palermo. All'orizzonte un ritorno del gran caldo che potrebbe collocarsi verso la fine della prossima settimana. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione su strade e autostrade. Sulla A26 verso Gravellona Toce un chilometro di coda per un veicolo in avaria tra l'immissione sulla A10 e Masone. Sulla A14 verso Bologna un chilometro di coda per lavori tra Pescara Sud e Pescara Ovest. Sulla diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare un chilometro di coda per traffico intenso sulla viabilità ordinaria fra Torrenova e l'innesto sul grande raccordo. Sulla statale 77 della Val di Chienti, tratto chiuso per incidente all'incrocio Tolentino zona industriale verso Civitanova Marche. Sulla statale 186 di Monreale, tratto chiuso per incendio tra l'incrocio Pioppo e l'incrocio Borgetto. Prudenza e buon viaggio.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
4: E alla mia voglia di fresche. Ehi, non intendevo un gavettone.
3: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
5: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fit Active. Perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
6: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
7: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
8: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
9: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
10: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
11: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
12: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da €99,99. In negozio, app e sul sito.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Mi manchi ma domani torno.
15: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it. Torni sempre al tuo paese.
16: Le 7:06 si parte anche questa mattina con Tutti in Piedi su Radio Subasio. Buongiorno da Gianluca Giurato e buon giovedì, siamo al 23 di luglio. Iniziamo con una canzone che porta bene i migliori anni della nostra

Classicone di Renato Zero del 1995, i migliori anni della nostra vita. Stavo un po' guardando così qua e là le classifiche estive e mi sono reso conto che in un'altra estate, invece quella del 1983, Renato Zero era primo in classifica con un'altra canzone che è proprio estiva al massimo, Spiagge. Va bene, insomma, questi sono ricordi su ricordi su ricordi per iniziare appunto l'appuntamento di stamattina con Tutti in Piedi. Tutto a posto? Sicuramente sì, dicevamo canzone che porta bene, speriamo che siano i migliori anni, anche i migliori giorni, le migliori ore della nostra vita. Ecco, per molti sicuramente saranno state ore più piacevoli, magari avrete dormito anche un po' meglio grazie a questo freschino che ha investito quasi tutta l'Italia, diciamo quasi perché al sud insomma ancora non è arrivato proprio questo abbassamento delle temperature, che comunque dicono arriverà e speriamo che porti anche pioggia soprattutto sul fronte incendi, come abbiamo potuto sentire dalle breaking news di TGcom24. Eccoci allora a fare tante cose belle anche questa mattina. Tra poco il primo dei nostri appuntamenti è quello con l'oroscopo e poi via via vi coinvolgeremo in tutte le nostre rubriche. Subito mettiamo Fulminacci, troppo carino questo singolo, Maledetto me, su Radio Subasio.

0: Subasio e le stelle.
1: Buongiorno amici, ben ritrovati, pronti anche oggi per i consigli dell'oroscopo di Barbanera, almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. Teniamo alta la guardia e contentiamoci di offrire prestazioni modeste. Ritardi, lungaggini e situazioni in fase di stallo generano insofferenza. Risparmiamo le energie. Alcune imprese sono perse in partenza e non valgono impegno e sforzi eccessivi. Toro, qualche difficoltà di intesa con gli altri oggi è prevedibile, a meno che non rifiutiamo le occasioni mondane e ce ne stiamo un po' per conto nostro. Usiamo cambiamenti, sospendiamo il giudizio sugli altri e su di noi. Non feriamo di spada e non periremo. Gemelli, il fatto che a livello emotivo oggi godiamo di una certa calma ha dei riscontri positivi nella sfera affettiva. Facciamo progetti a lungo termine. Senza motivi di distrazione ci dedichiamo con tenacia al lavoro. L'esecuzione è buona, riteniamoci soddisfatti. Cancro, la luna in trigono dallo scorpione è sempre un'alleata. Lo è ancora di più ora che ci serve coraggio e fiducia in noi stessi. Ci ricorda il nostro valore. Con intelligenza, intuito e uno straordinario sangue freddo, riusciamo a sventare un imbroglio finanziario. Leone, la quadratura della luna segnala problemi professionali. Cauteliamoci da qualcuno che fa il doppio gioco. Teniamo riservate le nostre faccende. In casa qualcuno esige da noi risposte chiare e promesse precise. Chiediamo la stessa onestà e trasparenza. Vergine, complice la luna in sestile, sfoggiamo un piglio combattivo che ci consente di fare in modo che gelosia e rivalità non condizionino la carriera. Sentiamoci fieri delle nostre doti da strateghi. Abbiamo gestito una circostanza lavorativa con grande abilità. Bilancia, se stiamo rivedendo delle vecchie iniziative e non siamo troppo contenti dei risultati ottenuti fino a questo momento, possiamo correggere il tiro. Imprese che pareva fossero alla nostra portata si stanno invece complicando, ma non gettiamo la spugna. Scorpione, riposare è più facile a dirsi che a farsi, oggi con la luna nel segno. Oziare non è una condizione che ci appartiene, mente e mani sono sempre in moto. L'autocritica è un modo onesto e gratuito per riflettere sui propri limiti e ampliare le possibilità di riuscita. Sagittario, sul piano fisico forse ci sentiamo un po' fiacchi, ma qualunque siano gli impegni, assecondiamo i bisogni del corpo. Se ne gioverà anche la mente. I programmi di viaggio e i sogni di gloria sono tutti da rimandare a domani. Oggi le ore passano sonnolente. Capricorno, la luna in scorpione instaura intorno a noi un clima tranquillo, ma affatto noioso. Determinazione risalita e intesa con gli altri recuperata. Se abbiamo questioni in sospeso da sistemare, concludiamo in fretta, ma prestiamo attenzione ai dettagli. Acquario, rallentamenti e ritardi sul fronte professionale generano inquietudini difficili da tenere sotto controllo, se non ricorrendo alla razionalità. Dovremmo fare una serena autocritica, ampliare la nostra flessibilità. Riconosciamo gli errori con onestà. Finiamo con i pesci. Possiamo rilassarci oggi che la luna è così amichevole con noi. Se fin qui ci siamo accontentati di poco, ora è il momento di esigere di più. Circostanze che sembrava fossero complicate si stanno invece rivelando decisamente più semplici del previsto. Che sia una giornata splendente per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

Cascare nei tuoi occhi, questa è la canzone di Ultimo su Radio Subasio. Vediamo le temperature in giro per l'Italia alle 7:21. Giretto delle città, come facciamo sempre a quest'ora su Radio Subasio. Partiamo da Roma, dove ci sono 25 gradi stamattina. A Milano invece ce ne sono solo 21, 25 a Napoli, 20 gradi a Torino, come dicevamo, fresco soprattutto al nord, 25 gradi a Genova, 21 a Venezia, vedi, 19 gradi addirittura a Bologna per il momento e 20 a Firenze. A Palermo invece saliamo già a 26 gradi a quest'ora. Abbiamo 20 gradi ad Ancona, Perugia freschina con 19, ma soprattutto l'Aquila, 14 gradi stamattina. Ci vuole quasi qualcosa da mettere addosso, vero amici aquilani, per uscire evidentemente, soprattutto se poi in casa fa caldo, quindi si sente molto lo sbalzo di temperatura. 23 gradi a Bari e 26 a Cagliari. Siamo prontissimi adesso ad accogliere i vostri messaggi, messaggi di auguri di buon compleanno che attendiamo per poterli leggere poi intorno alle 7:30, quando c'è lo spazio dedicato ai vostri cari. Se qualcuno compie gli anni, fate una cosa, scrivete, e sottolineo scrivete, un bel messaggio adesso di auguri a Radio Subasio, 348 075 80 60.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni su Radio Subasio, 7:28, pronti a leggere i vostri messaggi di auguri di buon compleanno. Auguroni, Ombretta, oggi per te un grande traguardo, i tuoi 50 anni. Te li mandano Graziano e Ginevra da Tosi, Firenze. Fate gli auguri a Erika per il suo compleanno da Mauro e Sebi, grazie mille. Certo che sì, auguroni cara. Buongiorno Radio Subasio, volevamo fare tantissimi auguri di buon compleanno per i suoi meravigliosi 61 anni alla nostra super suocera, mamma e nonna Lorena di Colle Vecchio, e ringraziarla per tutto l'amore che ogni giorno ci dona. Ti vogliamo un mondo di bene da Angelo, Ginevra e Francesca. Ancora auguri al mio super papà che oggi compie 53 anni. Sei speciale, ti voglio bene, tuo figlio Francesco. Che bel messaggio, vedi? Giuseppe di Montalto di Castro dice: volevo fare tanti auguri di buon compleanno alla mia grande amica Francesca, detta la superstar, per i suoi 45 anni. Un bocione da tutti noi del mercato di Abbadia San Salvatore. Tantissimi auguri al nostro Jacopo da tutti i Bonetti, ti vogliamo bene. Vincenzo da Roma dice: tantissimi auguri ad Alessandra, amica di vecchia data, un grosso abbraccio. Ciao Radio Subasio, vi chiedo di dire tanti auguroni alla mia regina. Grazie per essere sempre te stessa, sei fantastica, un abbraccione e un grande woof da Dori. Grazie a tutti voi, ma a te cara. Oggi è anche il compleanno del nostro presidente della Repubblica, al quale facciamo tantissimi auguri, Sergio Mattarella, che compie 85 anni. È il compleanno di diversi personaggi veramente incredibili dello spettacolo. Cito per esempio Martin Gore, il grande Martin Gore, chitarrista e tastierista dei Depeche Mode, nonché insomma uno degli elementi geniali di questo gruppo che compie 65 anni. Auguri anche al chitarrista dei Guns N' Roses, a Slash, che ne fa 61. E poi signori, auguri a lui, al nostro Edoardo Bennato, 80 anni tondi tondi. Edoardo, buon compleanno da Radio Subasio.
2: Seconda stella a destra, questo è il cammino.

0: forse è ancora più pazzo di te.
1: Radio Subasio.
2: E se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Cop Voce, una connessione di qualità.
3: Parti con Cop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce.
4: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
2: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
4: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
2: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
4: È buonissima!
2: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
4: E per risotti cremosi?
2: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
10: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
10: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
11: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e il Diani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze.

0: Se trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
1: Da Dottor Max, l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.

0: La metà della mela, la canzone dell'Iga su Radio Subasio. Buongiorno da Gianluca Giurato. Beh, qua chiaramente si parla di coppie. Io invece pensavo proprio alla mela, al frutto, no? Perché certe volte facciamo a metà, nel senso che magari a tavola c'è più frutta, c'è la mela, in questo periodo c'è la pesca, c'è l'albicocca, c'è l'anguria, ci possono essere tanti frutti. È bello fare a metà, nel senso, insomma, uno mangia più cose, quindi mangia un pezzo di mela, mangia un pezzo di pesca, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi mangi più frutta, dovresti fare anche un migliore mix di vitamine e minerali in questo caso, no? Perché mangi un po' di tutto, la varietà ce la consigliano sempre medici e nutrizionisti. Ecco, una cosa da non fare invece è agitare la lattina di Coca-Cola, perché poi dopo, quando la vai ad aprire, è un disastro davvero.
1: Ma che

Hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

Mal di te, questa è la canzone di Pino Daniele. Che bel sottofondo che abbiamo proprio sul finale di questo disco. Sono le 7.55, belli poi tutti i dischi, tutti i punti di Pino Daniele, non soltanto nei finali. Eccoci qua insieme, un po' di saluti. C'è Elena che salutava tra l'altro la sua mamma, la sua piccola stella, come la canzone di Ultimo sottolinea lei. Luigia da Perugia che fa gli auguri per i 3 anni di matrimonio a una coppia di suoi amici. Adesso non mi ricordo il nome, Luigia, perdonami, però loro capiranno. Certo, 3 anni di matrimonio non sono tantissimi, non sono neanche pochi. Pensavo al 7° anno, no? Che è l'anno critico, dicono, quello proprio della crisi, che dovrà essere superato. Molte coppie magari l'hanno già fatto, o forse sono solo sciocchezze, alla fine magari non è vero. Ecco, raccontateci questo ed altro, anche le vostre esperienze, se volete, in termini di matrimoni, anniversari e quando è capitata la crisi. Ma non è questo, insomma, il tema di cui parleremo sicuramente nelle prossime ore. Abbiamo altri argomenti. Il numero per i vostri messaggi comunque a Radio Subasio è sempre quello: 348 075 8060. C'è Sabrina Carpenter.

0: Tears di Sabrina Carpenter ci porta alle breaking news di TGcom 24, Radio Subasi, un minuto alle 8.
1: Buongiorno da Gerry Romano. La Sicilia brucia, decine di roghi in tutta l'isola. La situazione più critica è in provincia di Catania. Nell'Agrigentino sgomberate oltre 100 persone. Bruciano i boschi di Monreale. Muore un pompiere in provincia di Caltanissetta, intossicato un collega. Nuova ondata di raid USA contro l'Iran, intesa sul nucleare tra Washington e Riyadh. Nel Mar Rosso gli Houthi attaccano due petroliere saudite. Missili di Teheran sulle basi statunitensi. Intanto Israele occupa il 74% di Gaza, si aggrava la crisi umanitaria. Zelensky non placa la piazza, a Kiev continua la protesta, lo slogan Fedorov torni alla difesa. Non basta il licenziamento del capo dell'esercito ucraino, sale la richiesta di rimettere al suo posto il popolare ex ministro. Missili sui depositi della Amazon russa, a ore incontro Rubio Lavrov. Si spezza il fronte dell'AFA, allerta gialla per temporali in tre regioni, Abruzzo, Molise e Puglia. Restano due città da bollino rosso, Palermo e Cagliari. All'orizzonte un ritorno del gran caldo che potrebbe collocarsi verso la fine della prossima settimana. Nell'inchiesta sul furto di 80 fiale di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma, un paio di sospettati. I PM iscrivono nel registro degli indagati due custodi. I carabinieri cercano i destinatari del farmaco e la rete del traffico illecito. Settimana di scioperi, dopo gli aerei si fermano i treni. Mobilitazione nazionale nel comparto ferroviario, dalle 21 e per 24 ore. Domani diversi stop a livello locale anche nel trasporto pubblico, poi sarà la volta di quello marittimo. Disagi ovunque nei giorni dell'esodo estivo. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A9 coda per tempi lunghi di attraversamento della dogana tra Como, Monte Olimpino e Chiasso, uscita merci in direzione della Svizzera. Lavori sulla A10 causano un chilometro di incolonnamenti tra Savone e Albisola verso Genova, nel senso opposto un altro chilometro di code tra Celle Ligure e Albisola. Per traffico intenso, incolonnamenti sulla A56 tangenziale di Napoli tra Capodichino e Corso Malta in direzione Pozzuoli. Infine, sulla statale 106 Ionica, rallentamenti per lavori tra Castellaneta Marina e stazione di Chiatona viaggiando verso Taranto. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. I bipacchi di dentifrici Mentadent della linea Core sono a 2,49€. I dentifrici Protect Plus e White Now sono a 2,49€. Completa l'igiene orale con gli spazzolini Mentadent e Technique a 1,29€. E acquistando tre prodotti Mentadent, il meno caro è in omaggio. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
7: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
0: 8 e 4, prontissimi, siamo alla seconda ora di Tutti in Piedi su Radio Subasio. Tra poco l'accadde oggi, vediamo che è successo di importante proprio nella data del 23 luglio. Intanto Stevie Wonder 1985.

Part-Time Lover su Radio Subasio. Era il 1985, un anno bellissimo perché sono uscite tante cose meravigliose per la musica che ci portiamo dietro ancora oggi. Buongiorno da Gianluca Giurato. A proposito di anni, come sempre a quest'ora noi diamo un'occhiata a quello che è successo negli anni, nella storia, proprio il giorno in questione, il giorno odierno, quindi 23 luglio in questo caso. Partirei dal 1829, quando lo statunitense William Austin Burt ottiene il brevetto per il tipografo di sua invenzione, considerata la prima macchina da scrivere. Andiamo al 1984, un piccolo scandalo: la 21enne Vanessa Williams è costretta a rinunciare al titolo di Miss America, conquistato nel settembre precedente, per aver posato senza veli per il giornale Penthouse. Molti se lo ricorderanno, era un po' il rivale di Playboy, mi pare, no? La tiara della prima Miss America afroamericana viene rilevata da Suzette Charles per i 2 mesi mancanti alla prossima edizione. 42 anni fa succedeva questo. Poi sappiamo che, insomma, per fortuna questo tipo di rimostranze sono state evitate, anche perché anche in Italia, insomma, ricordo di Miss Italia che poi hanno posato tranquillamente senza veli dopo essere state elette. Ecco, andiamo al 1998. L'Università Delaware annuncia di aver clonato più di 50 topi utilizzando una tecnica molto più affidabile di quella adottata per la clonazione della pecora Dolly. La vicenda della pecora Dolly la ricordiamo tutti, quella dei topi magari è un po' meno famosa. Ogni tanto si torna a parlare di clonazione e qua, vabbè, scatta innanzitutto la questione etica, sulla quale però non voglio soffermarmi, insomma non andiamo su argomenti così importanti e pesanti tra virgolette, ma diciamo, volendo rimanere molto più leggeri, quindi quasi giocando, ecco, senza adesso stare a discutere clonazione sì, clonazione no, c'è qualcuno che voi clonereste? Un animale di casa, per esempio, una persona, amico, parente, familiare? E chi? 348 075 80 60 per raccontarcelo, con un messaggio per dirci appunto chi clonereste, magari anche un personaggio famoso, ecco, perché si dice un cantante, un attore come quello nasce una volta ogni 1000 anni, lo cloniamo così ce l'abbiamo di nuovo. Anche quella potrebbe essere una soluzione, ecco, prendiamola in questo modo. Però prima, amici, volevo ricordare una grandissima artista che è scomparsa esattamente 15 anni fa, il 23 luglio del 2011, quando ci lasciava la meravigliosa Amy Winehouse, trovata senza vita nella sua residenza londinese di Camden Square. Sulle cause del decesso non c'è ancora una verità definitiva, ma noi la omaggiamo e la ricordiamo stamattina su Radio Subasio. Questa è Rehab.

0: Radio Subasio. Subasio.
1: Stare lontano non è facile.

ascoltato Sorriso Grande, la canzone di Alessandra Amoroso su Radio Subasio. Sole o non sole, arriva una canzone per voi tra pochissimo, perché torna nel voice box come tutte le mattine intorno alle 8:30. Avete la possibilità anche oggi di scegliere appunto la vostra canzone preferita o quella che preferite proprio oggi, quella magari adatta a questa giornata per darvi la carica giusta e affrontare questo giovedì proprio da questo momento fino a stasera. Allora mandateci un messaggio vocale, perché sarà lo stesso protagonista del voice box ad annunciare la propria canzone, quindi dite anche come vi chiamate, da dove ci ascoltate, cosa volete sentire. Vi aspettiamo adesso con un vocale al 348 075 80 60.

0: La vita è adesso, come cantano loro Capitani Coraggiosi, Claudio Baglioni, Gianni Morandi su Radio Subasio. È vero, la vita è adesso, ma la vita in un certo senso potrebbe continuare in eterno grazie alla clonazione, clonando se stessi o comunque clonando qualcuno, un animale, una persona, insomma, a noi molto cari. Vi ho chiesto chi clonereste voi, avete dato delle risposte che in molti casi coincidono, eh.
1: Buongiorno Radio Subasio, sono Ettore e chiamo dalla provincia di Ascoli Piceno.
0: Ciao Ettore, buongiorno.
1: Se la clonazione fosse possibile, io clonerei me stesso,
0: sì,
1: per potermi prendere a calci nel sedere quando mi accorgo di aver fatto una stupidaggine.
0: Dai, però sei molto severo con te stesso. Per esempio, invece, la nostra amica Vania clonerebbe se stessa e manderebbe il clone in ferie perenni, così potrebbe beneficiare anche lei del relax. C'è molta, insomma, rabbia anche, possiamo dire, evidentemente, in questo messaggio. Evidentemente non stai beneficiando del meritato riposo, forse Vania, però come te magari tante altre persone. Voi chi clonereste? C'è qualcuno, un animale, una persona con cui fareste questa cosa? 348 075 80 60. Baby,

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Voice Box.
6: Voice Box.
5: La tua voce su Radio Subasio.
7: Ciao Radio Subasio, sono Mari di San Marino. Mi piacerebbe ascoltare la canzone World Crime in Egypt Sham delle Bengals. Ciao.

Walk Like an Egyptian, la canzone delle Bengals su Radio Subasio. Dite la verità, l'avete cantata, ma soprattutto l'avete ballata come... Walk Like an Egyptian, la canzone delle Bengals su Radio Subasio. Dite la verità, l'avete cantata, ma soprattutto l'avete ballata

0: Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: Le tue preferite,
1: una dopo l'altra,
0: senza interruzioni. Prenotati allo 075 80 60.
1: 075 80 60.
0: E noi le suoneremo per te, tutti i giorni alle 20. Tre per te, su Radio Subasio.

0: mentre tutto scorre, uno magari si augurerebbe di trovare sempre accanto a sé delle persone o degli animali a cui vuole molto bene, appunto così cantavano i Negramaro. Noi stiamo parlando di clonazione stamattina su Radio Subasio, ecco perché dico questo. Vi ho chiesto chi clonereste. Chiara ci ha mandato un messaggio molto intrigante perché dice: sono stata perdutamente innamorata del mio capo, persona meravigliosa e felicemente sposata, è stato molto difficile e in alcuni momenti ho sperato davvero fosse possibile clonarlo, così uno se lo teneva la moglie e uno giustamente andava a te. Anzi, poi aggiunge: e non una sola copia ma un bel kit. Ma perché ne volevi più di uno o perché magari per generosità, vista insomma la persona così speciale, avresti voluto condividerla anche con altre, anche con altre persone? Vabbè, comunque grazie per il tuo messaggio. C'è anche chi appunto pensa a una persona molto famosa.
1: Io clonerei sicuramente Mattarella. Una buona giornata a tutti, Alessandra da Genova.
0: E beh, oggi è anche il compleanno del nostro Presidente della Repubblica, a cui abbiamo già fatto gli auguri alle 7:30 proprio nello spazio degli auguri di buon compleanno, ma glieli rifacciamo volentieri. Grande Sergio Mattarella, appunto, vedi quanto è amato dal popolo italiano, molti lo clonerebbero. Barbara clonerebbe il suo amore peloso Dollaro, non sappiamo se un cane o un gatto, un coniglietto, chissà. Marina invece il suo micetto Hillis, che ha ben 18 anni.

0: Una musica può fare tante cose, una musica, e noi di Radio Subasio ne sappiamo qualcosa. C'era Max Gazzè e intanto noi siamo pronti anche per l'informazione e le breaking news di TGcom 24 quando sono le 9 in punto.
1: Buongiorno da Jerry Romano. Nuova ondata di raid USA in Iran. Teheran minaccia non una goccia di petrolio da Hormuz se colpiscono le infrastrutture. I Pasdaran parlano di una petroliera a fuoco nello stretto e di due che fanno dietro front. L'esercito comunica in Kuwait colpite 3 basi americane. Washington e Riyadh firmano un accordo storico, sì all'arricchimento dell'uranio saudita con tecnologia statunitense. Intesa trentennale dal valore di decine di miliardi che ridisegna gli equilibri in Medio Oriente, ma i Dem avvertono, si apre la strada a un riarmo nucleare della regione. Uccide un 19enne a Bari Sardo in provincia di Nuoro, fermato un minorenne, accoltellamento mortale al culmine di una lite, coinvolta una ragazza di 21 anni, la vittima aveva investito la giovane che è grave, in manette il fratello di lei, coinvolto anche il fidanzato. Nelle indagini sull'uccisione di Abderrahim Fakir in un controllo di pubblica sicurezza a Bologna spunta il video registrato dalla bodycam degli agenti. La vittima tenuta legata anche durante il massaggio cardiaco. La centrale respinse la richiesta dei poliziotti che chiedevano un medico. La Sicilia brucia, decine di roghi in tutta l'isola, la situazione più critica è in provincia di Catania. Nell'Agrigentino sgomberate oltre 100 persone, a fuoco i boschi di Monreale, muore un pompiere in provincia di Caltanissetta, intossicato un collega. Boom del mercato automobilistico cinese. I giganti europei provano a resistere, emerge dai dati sulle immatricolazioni emessi dall'Associazione dei costruttori europei relativi al primo semestre dell'anno. Crescite a 3 cifre percentuali. Sul fronte dell'elettrico, Tesla sale del 54,6%. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona giornata da Stefania Andriola di Meteo.it a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. Dopo aver raggiunto i 45 gradi in Sardegna e i 46 in Sicilia, adesso l'ondata di caldo estremo concederà una tregua. Entro domani sera le temperature caleranno su tutta l'Italia. Nelle isole maggiori, tuttavia, continuerà a fare molto caldo. Oggi si sfioreranno di nuovo i 40 gradi. Il ridimensionamento sarà invece più evidente nelle regioni orientali e del sud, attraversate tra questa sera e domani da una veloce perturbazione. In serata e nella notte, infatti, si conferma un peggioramento con alcuni rovesci o temporali all'estremo nord-est e nel medio basso Adriatico. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
4: Radio Subasio. Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
5: Conviene al tuo portafogli.
6: E alla mia voglia di freschezza.
7: Ehi, non intendevo un gavettone.
5: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
8: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
10: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
11: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
12: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti puglia.
13: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
14: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
13: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
15: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
0: Eccoci, prontissimi, sono le 9.05 in questo istante e noi ci abbiamo a iniziare anche quest'ultima ora insieme. Tutti in piedi su Radio Subasio che parte con Mango dal 1984. Oro.

0: Poco parto.
1: Alibi, la canzone di Tananai su Radio Subasio. Buongiorno da Gianluca Giurato, è il momento di giocare anche oggi con una canzone che ci siamo divertiti a mostrificare. Vi faremo sentire una clip e già da quello credo molti di voi riconosceranno la canzone, ma io vi do un ulteriore aiuto. Allora, parliamo di un gruppo musicale che ha un nome molto particolare, ha a che fare in qualche modo con le elezioni, dove appunto è presente spesso nel seggio elettorale anche questa figura. Ecco, già questo è un aiuto molto importante. Poi vi dico che questo è un singolo che è stato presentato al Festival di Sanremo del 2022, ha avuto grande successo e si è classificato settimo, ma insomma è stata una delle canzoni anche più programmate dalle radio in Italia. Canzone che descrive uno scenario catastrofico in cui, diciamo, nonostante la fine del mondo, ecco, questo è un pezzo anche del testo, attenzione, la crisi generale, anche questa frase viene pronunciata, viene evocata un'atmosfera di festa e anche di rivoluzione. Poi ci sono quelle parole nel ritornello che fanno anche tanta simpatia. Dai, che avete capito di chi sto parlando e di quale canzone. Vi faccio sentire la clip, se volete dare la soluzione fatelo con un vocale, anche perché dovete dirci pure il vostro nome, da dove ci ascoltate, visto che il primo, il più veloce che darà la risposta esatta verrà poi in diretta con noi su Radio Subasio. Vi aspettiamo con i vostri vocali al 348 075 8060. Prima la clip.

0: Stai con me, questa è la canzone di Raff su Radio Subasio. Stai con me per qualche minuto, lo chiedo anche a Manuela da Roma. Buongiorno Manu.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Gianluca.
0: Allora Manuela, buongiorno. Tu stai andando al lavoro, che fai in questo momento?
1: Io sto andando al lavoro, ho appena parcheggiato e a breve dovrò andare perché se no faccio ritardo e mi strillano.
0: Ecco, sono le 9.22, che ora entri al lavoro? Le 9.30?
1: Alle 9.30, sì.
0: Dai, ce la facciamo, ti tengo poco.
1: Okay.
0: Hai parcheggiato, quindi immagino che tu sia proprio davanti al luogo di lavoro.
1: Più o meno sì, devo salire delle rampe, però sì.
0: Sono va bene, dai. Allora, che lavoro fai?
1: Allora, io sono una specialist in una multinazionale americana.
0: Una specialist, cioè è tradotto in parole povere per noi comuni mortali?
1: Allora, tradotto in parole povere, diciamo che sarei una consulente, ma proprio nella pratica sono una commessa.
0: Ecco, allora, quindi diciamo linguaggio un po' più forbito, anche un po' più fighetto, specialist. Parole povere, sì. Abbiamo detto consulente, parole sì. Poverissime, tra virgolette,
1: commessa.
0: Beh, questo è un po' sì. Come la storia dell'operatore ecologico piuttosto che il collaboratore domestico
1: scolastico.
0: Anche,
1: sì.
0: Cioè,
1: sì,
0: alla fine perché cambiarli questi termini che sono così belli proprio nella loro forma originale?
1: Allora, diciamo che noi abbiamo questi termini un po' particolari perché, appunto, dicevo, una multinazionale americana, quindi a loro piace molto utilizzare tutti questi termini un po' così particolari.
0: Sì,
1: però,
0: sì. Poi fa più figo dire, no? I nostri specialist piuttosto che i nostri commessi.
1: Sì, certo, ovvio.
0: Però è anche vero che se tu lavori al pubblico e magari c'è gente, tu vendi, giusto? Da quello che ho capito.
1: Sì, certo.
0: Se c'è gente che viene a chiederti anche dei consigli sui prodotti che vendete, tu sei giustamente una specialist di quel prodotto lì. Ecco,
1: certo,
0: quindi
1: ovvio.
0: Diciamo che il termine è azzeccato, è azzeccatissimo, dai. E poi che fai oltre a fare la specialist in questa multinazionale americana?
1: E poi sono una mamma di una bambina di 11 anni che è in piena preadolescenza, una bambina di 7 anni.
0: Insomma, quindi hai da fare, hai un bel da fare.
1: Ho da fare, sì, anche se adesso sono dai nonni in vacanza in un paese in provincia di Rieti e quindi insomma mi riposo un po' le orecchie.
0: È giusto, saranno contenti i nonni, no?
1: Oddio, non so se la mamma, nonna, la nonna poi sarà contenta, non lo so.
0: Speriamo di sì. Però i santi, i nonni in questo periodo, in questa epoca veramente sono insostituibili. Lo vogliamo fare un saluto a tutti i nonni che insomma sollevano i genitori almeno in alcuni periodi dell'anno da certe incombenze.
1: Questo poi è il periodo diciamo più colonso.
0: È vero.
1: Le scuole, eccetera.
0: Senti, ma tu quando le tue bambine sono andate dai nonni, quindi le hai salutate, come le hai salutate? Questo è il titolo della canzone.
1: Sì, l'ho salutata proprio con ciao.
0: Ma te la ricordi un po' la canzone? Ce la vuoi canticchiare?
1: Allora sì, è con le mani
0: ciao.
1: Ecco,
0: come sei pudica, vedi, hai anche censurato la parolina. Va bene Manu, un bacione, buon lavoro.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Ciao, grazie cara, grazie appunto. Grazie per aver giocato con noi e grazie per la tua simpatia. Ce l'ha anche canticchiata un po', adesso la sentiamo nella versione originale, la canzone cantata dalla rappresentante di lista, ovviamente, su Radio Subasio. Ciao.

0: Ella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
1: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
7: Si torna indietro di ben 62 anni con una delle canzoni più famose dei Beach Boys, numero uno in tutte le classifiche nel 1964, I Get Around.

0: di Dio.
1: L'amore con l'amore si paga. Fiorella Mannoia su Radio Subasio. Buongiorno da Gianluca Giurato. A proposito di amore, c'è gente che vuole farci sapere che il proprio amore va benissimo. Per esempio Lucia e Alessandro di San Vito Romano, che oggi festeggiano 21 anni di matrimonio, e si sente che sono molto felici, l'ho sentito dalle vostre voci. Anche Anna e suo marito oggi fanno ben 28 anni di matrimonio. Lui dice: esperienza bellissima. Dai, allora auguri e soprattutto complimenti per questi matrimoni così sereni, così felici. A proposito invece di clonazione, ne abbiamo parlato stamattina, vi ho chiesto chi vorreste clonare. Pasquale clonerebbe il suo collega Salvatore, dice, una persona speciale e come ce ne sono ben poche. È bello questo riconoscimento da parte di un collega, no? Perché non avviene sempre, quindi è un bel messaggio, mi è piaciuto molto. Caterina clonerebbe la sua gattina Nerina e Michael Jackson. Beh, due personaggi sicuramente importanti, uno per tutti, Nerina per te, ma poi per tutti, perché insomma amiamo gli animali. Roberto da Fermo invece ci saluta con una massima, perché lui crede nella reincarnazione, addirittura lui va oltre la clonazione, crede proprio nella reincarnazione, perché dice: certi livelli di stupidità non si accumulano in una vita sola. E potresti anche avere ragione, caro Roberto. Dai, grazie a tutti comunque per i vostri messaggi. Arriva Francesco Gabbani, questa è

0: Domenica alle 20, ospite a Radio Subasio Music Club Estate, Fred De Palma.
1: Fuori la voce, raga!
0: Si racconterà e ci regalerà le sue canzoni dal vivo.
2: Ti piace essere riconosciuto come il re delle hit estive o è un appellativo che ti va un po' stretto?
3: Ma mi piacerebbe il re delle hit, però no.
2: È la verità.
3: Ovviamente... Diciamo che facendo questo genere musicale, avendo questo sound, è molto più vicino all'estate, no? Anche se per assurdo io con La Testa Gira sono uscito a marzo, che è proprio... poi vabbè, è diventata una hit.
2: Sì, in effetti.
3: Però sì. E no, ci sta, proprio non è che impazzisco.
2: Vabbè, teniamoci il re delle hit. Vabbè.
0: Domenica alle 20, Radio Subasio Music Club Estate con Fred De Palma è su Radio Subasio.

0: Che cambia l'Itfiba su Radio Subasio. Buongiorno,
1: buongiorno
0: Pozzo.
1: Tutto cambia,
0: tutto cambia, tutto scorre, Pantarei.
1: Tutto scorre, Pantarei, giusto. Ti sento filosofo questa mattina.
0: Sì, un po' Eraclito così.
1: Questa mattina ci rifaremo un po' ai classici, per esempio il mito dell'Odissea.
0: Adesso c'è anche il film.
1: Bravo, in queste settimane rivive, grazie proprio a questo film, Christopher Nolan, uno dei film più attesi del 2026, e che riporta alla mente, soprattutto per chi l'ha studiata e ci ha perso tempo, ma era un racconto, è un racconto davvero avvincente, proprio l'Odissea e di tutti gli incontri, tutti i passaggi, tutti i momenti di questo viaggio incredibile. Detto ciò, proprio partendo dall'Odissea, questa mattina vorremmo capire se avete mai compiuto, tra virgolette, un viaggio in senso letterale o figurato, che vi ha messo alla prova, in cui avete avuto modo di rileggere le vostre scelte, e che cosa vi ha lasciato, che cosa avete imparato da quel viaggio, uno dei tanti della vita, o forse il più importante, quello che davvero vi ha cambiato,
0: una vera e propria odissea, insomma.
1: Sì, a parte quelle quotidiane in cui ci imbattiamo tutti i giorni, per esempio a chi è imbottigliato nel traffico,
0: anche quelle sono odissee.
1: Ho sempre detto che il viaggio può essere un buon viatico per riflettere e trovare soluzioni. Il vostro viaggio, la vostra odissea, qual è stata? 348 075 8060.
0: E ne sentiremo delle belle anche questa mattina. Intanto Bruno Mars su Radio Subasio, questa è Just Might.

0: Radio e Noemi su Radio Subasio, ci salutiamo con la promessa, appunto, come cantavano loro, di risentirci domattina tutti in piedi dalle 7. Vi lascio intanto con Stefano Pozzovivo che vi accompagnerà per le prossime 3 ore qui su Radio Subasio. Da Gianluca Giurato è tutto, c'è l'informazione, le breaking news di TGcom 24, mancano pochi secondi alle 10. Ciao!
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Nel cagliaritano un 39enne spara al fratello uccidendolo e poi alla moglie, ora in ospedale in condizioni critiche. Il responsabile si è costituito. Sempre in Sardegna, in provincia di Nuoro, un 19enne investe una ragazza di 21 anni e muore accoltellato dal fratello minorenne di lei. La giovane è grave. 12esima notte di raid americani sull'Iran. Nel mirino anche il centro nucleare di Bushehr. Impiegati bombardieri strategici B1. Ira di Teheran che minaccia. Da Hormuz non passerà nemmeno una goccia di petrolio. Nello stretto una petroliera in fiamme, altre due tornano indietro, lo comunicano i Pasdaran. A Manila, incontro tra il segretario di Stato americano Rubio e l'omologo russo Lavrov. Mosca, dopo il sì della Casa Bianca a nuove sanzioni, lamenta inaccettabile qualunque ulteriore consegna di armi all'Ucraina. Intanto Zelensky valuta una visita a Washington per nuovi colloqui con Trump. Abderrahim Fakir era legato anche durante il massaggio cardiaco. È quanto emerge dal video registrato dalla bodycam di uno degli agenti coinvolti nell'arresto di Bologna. E da quanto ricostruito risulta che la centrale abbia respinto la richiesta dei poliziotti per l'invio di un medico. Una donna di 90 anni, residente nel Comasco, è deceduta ieri dopo aver riportato gravi ustioni a seguito di un incidente domestico. Stando a quanto ricostruito, avrebbe acceso una sigaretta mentre faceva ossigenoterapia, causando un ritorno di fiamma. Inutile il trasferimento d'urgenza in ospedale. Calcio, si allontana l'ipotesi di Pep Guardiola sulla panchina della nazionale. Secondo la Gazzetta, l'allenatore avrebbe chiesto 20 milioni a stagione, quasi il doppio di quanto offerto dalla FIGC dopo le prime trattative, e intanto torna a farsi sentire il nome di Antonio Conte. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Radio Subasio. Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
3: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
2: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
2: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
2: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
7: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
6: Brava Samira!
7: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
6: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
7: Riso Flora, non scuoce mai.
8: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
9: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
8: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
10: Buongiorno, bentrovati amici di Subasio, da Stefano Pozzovivo con voi fino alle 13 anche in questo giovedì, numero 23 di luglio 2026. Cominciamo molto bene, c'è Paul Young.

Everything Must Change, Paul Young, sempre, quasi mai, dipende. Buona mattina a tutti, dicevamo, benvenuti su Subasio, se ci siete capitati per caso, non credo, ma è possibile. Beh, ben arrivati, ascolteremo molte canzoni, ma anche le vostre storie, come accade ogni mattina, perché sapete che abbiamo degli spunti di riflessione che arrivano direttamente dalla cronaca, dall'attualità, dal mondo dello spettacolo, come questa mattina con l'Odissea, diretta da Christopher Nolan, che è da tempo tra i film più attesi del 2026 e riaccende come sempre gli interessi, anche se probabilmente non ce ne sarebbe bisogno, ma per le nuove generazioni forse sì, la saga dell'Odissea e di quello che con sé porta questo viaggio, il tema del viaggio, della crescita, che rappresenta un po' l'allontanamento da casa per gli esseri umani ai propri limiti. Ulisse, insomma, è un eroe che accetta su di sé il peso di scelte estreme. Già, è una storia che forse si ripete nel tempo e nelle vite di molti che vivono le loro odissee. Ecco, proprio di quel viaggio, che sia letterale o figurato, vorrei parlare con voi. Quel viaggio che vi ha messo alla prova, in cui avete avuto modo di rileggere le scelte fatte. Cosa vi ha lasciato e che cosa avete imparato da quel, aperte le virgolette, viaggio tutto vostro? 348 075 80 60. Il primo buongiorno di oggi c'è, come tutti i giorni, va Bruna, che ci ascolta e ci saluta da Roma. Buongiorno a te, Bruna, e buon ascolto a tutti, anche con i Pinguini Tattici Nucleari.

0: Giocala, giocala! Canta Vasco Rossi in questo pezzo del 1983. Radio Subasia con voi. Parlavamo di Odissea, già, che è un po' il tema centrale di questa nostra mattina. L'Odissea, diretta da Christopher Nolan, è da tempo tra i film più attesi di questo 2026, un'opera cinematografica che riporta sullo schermo il tema del viaggio e della crescita, che rappresenta l'allontanamento da casa per gli esseri umani ai propri limiti. Ulisse, l'eroe che accetta su di sé il peso di scelte estreme. In un mondo ancora dilaniato dalla guerra, il suo viaggio è un percorso di pentimento e redenzione di un reduce che ha partecipato a una guerra crudele e ingiusta e viene costretto a riconoscerlo, accettando il peso degli orrori del conflitto, così come la punizione che ne consegue. Seguendo le tracce del poema omerico, Odissea racconta il viaggio verso Itaca di Ulisse dopo la guerra di Troia. Un percorso lungo, ricco di scoperte, ma anche di avversità, paure e incontri. Tanti incontri verso casa, dove ad attenderlo ci sono la moglie Penelope e il figlio Telemaco, che rappresenta le sfide che formano la nostra interiorità. Già, un viaggio tra virgolette, dicevo prima, perché può essere anche inteso in senso figurato. E io vorrei proprio parlare di questo tipo di viaggio. Avete mai compiuto un viaggio, in senso letterale sì, ma anche figurato, che vi ha messo alla prova, in cui avete avuto modo di rileggere in parte le vostre scelte? E che cosa vi ha lasciato, che cosa avete imparato da quel viaggio tutto vostro? Ne parleremo a partire dalle 11. Intanto vi invito come sempre a scaldare i pensieri e a renderceli, se vi va, al 348 075 8060.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici trovo sempre

0: che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Subasio.

0: c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino.
1: Ah, Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
2: Parti con Coop Voce. Naviga in 150 paesi extra Europa a 19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla,
5: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
3: Noi 1000!
5: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
7: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
8: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
7: Siete pronti a sentire l'estate?
8: Parte da Riccione.
6: Siete pronti?
8: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
9: Vi aspettiamo!
10: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
11: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
12: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
13: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10€. Lidl, vale davvero.
14: Molto spesso le collaborazioni di giovanotti nascono su una base di amicizia vera. È successo con Gianni Morandi, succede con Gabri Ponte per questa nuova DNA.

I belong to you, Lenny Kravitz, che ha detto pochi giorni fa: voglio essere magro e tonico come Bruce Lee. E ti credo. A 62 anni ha continuato a una forma migliore di quella di 10 anni fa. Ci si crede, eh? Basta guardare le foto. E poi, a proposito della dieta, ha detto: capisco quando devo farla dai pantaloni. Beh, come tutti, d'altro canto, quando non arriva il buco alla cinghia è il momento di stringerla metaforicamente e mettersi a dieta. Beh, una bella novità, non c'è che dire. Stanotte per...

Fatti avanti amore e naturalmente le canzoni, le belle canzoni che ascoltate qui sempre su Subasio, dove però questa mattina abbiamo un altro dei nostri spunti di riflessione che hanno a che fare con l'Odissea, già non quella di, beh, ne abbiamo parlato, Christopher Nolan, ma quella che ognuno di noi spesso si trova ad affrontare, che non è quella vissuta nel traffico, sottolineavo, un viaggio in senso letterale o figurato che vi ha messo alla prova. Di quello vorrei parlare con voi, in cui avete avuto modo di rileggere anche le vostre scelte di vita. Cosa vi ha lasciato e cosa avete imparato da quel viaggio? 348 075 80 60.

0: Mediterraneo, Ermal Meta. Arriva l'informazione su Subasio, è quella delle 11.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Continua l'offensiva ucraina contro le infrastrutture energetiche russe. Nella notte a fuoco un deposito di carburante a Ulyanovsk. Droni di Kiev anche su Crimea e Voronezh, 2 morti e 4 feriti. Intanto Zelensky pensa a possibili colloqui con Trump a Washington la prossima settimana. Accordo nucleare tra Stati Uniti e Arabia Saudita. La monarchia sunnita potrà costruire reattori con tecnologia americana e arricchire l'uranio. L'intesa ha durata trentennale. Ma anche se il patto è riferito a impieghi civili, si affaccia al timore che Riyadh possa dotarsi di bombe atomiche. Abderrahim Fakir era ammanettato durante il massaggio cardiaco, è quanto emerge dal video registrato dalla bodycam di uno degli agenti coinvolti nell'arresto di Bologna. Il legale della famiglia denuncia condotta inammissibile, dovevano slegarlo. In provincia di Nuoro fermato un minorenne per l'accoltellamento di un ragazzo di 19 anni ieri sera a Barisardo. Stando alle ricostruzioni, la vittima aveva investito in auto una 22enne, ora grave in ospedale. Il fratello di lei, dopo l'incidente, l'avrebbe raggiunto e colpito a morte. L'Italia alle prese con gli effetti del caldo estremo, violente grandinate tra Marche e Abruzzo, con chicchi grandi come palline da golf, hanno causato almeno 60 feriti. La Sicilia invece in balia degli incendi, centinaia di evacuati nell'Agrigentino. In provincia di Caltanissetta morto un pompiere. Atterraggio di emergenza a Malpensa nella notte per un Boeing della compagnia polacca LOT, partito da Palma di Maiorca e diretto a Varsavia. A far scattare la procedura un malore del comandante. L'uomo sta bene, nessuna conseguenza per i passeggeri. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione su strade e autostrade. La situazione più critica sulla A10 dei Fiori, con 8 km di coda per il recupero di mezzi incidentati tra il bivio per la A6 e Orcofeglino in direzione della Francia. Sulla A14 Adriatica si resta in coda per un veicolo in panne tra Ancona Nord e Ancona Sud in direzione Pescara. Un incidente causa code sul grande raccordo anulare di Roma allo svincolo 32 via della Pisana in direzione dell'Aurelia. Un incidente segnalato sulla 1 Roma-Napoli tra San Vittore e Caianello in direzione Napoli. Code per incidente sulla 10 dei Fiori tra Genova Aeroporto e il bivio per la A7 in direzione Genova. Un incidente si è verificato anche sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Prato Ovest e Pistoia in direzione Pisa. Infine sulla statale 115 Sud Occidentale Sicula ci sono rallentamenti per un incidente allo svincolo per Modica Nord in direzione Siracusa. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS. Una serata all'aperto di musica e parole con i big della musica italiana al Brugnato 5 Terre Outlet Village. Sarà ospite in un esclusivo Radio Subasio Music Club estate sabato 25 luglio Sal Da Vinci. 5 ascoltatori saranno invitati in prima fila per fare una domanda. Scrivila su radiosubasio.it. L'ingresso è gratuito. Vi aspettiamo sabato 25 luglio alle 21 a Brugnato 5 Terre Outlet Village. Autostrada A12 Genova-Livorno, uscita Brugnato.
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
5: In Fitactive riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a 238,80 euro. Fitactive, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
6: Mi manchi ma domani torna.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAIG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
8: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
9: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
10: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. L'ammorbidente concentrato Chantecler da 57 lavaggi a 1,49 euro. La tecnologia con perle di profumo rilascia gradualmente la fragranza per una sensazione di freschezza fino a 100 giorni. E per la pulizia delle superfici di tutta la casa prova i detergenti Quasar. Vetri, bagno, legno e tutti gli altri spray sono a 2,19 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
0: Un'altra ora insieme si apre come sempre con un classico da collezione. E che collezione? Quella di Lucio Battisti, che non è privata, è pubblica. E per fortuna, 10 ragazze.

0: Vieni nel mio cuore ultimo. Il nostro cuore a volte custodisce segreti, emozioni, attese, già. E i viaggi a cosa servono? I viaggi, anche quelli letterali, ma soprattutto quelli così metaforici, figurativi, insomma, a farci prendere decisioni, a farci riflettere su alcune decisioni prese, alcune scelte operate. Ecco, oggi vi ho chiesto di quel viaggio compiuto che vi ha messo alla prova, in cui avete avuto modo di leggere le vostre scelte. Siamo partiti dal tema dell'Odissea. Che cosa vi ha lasciato, cosa avete imparato da quel viaggio tutto vostro? E allora cominciamo.
1: Sono Claudio da Ravenna. Uno dei viaggi più belli che ho fatto è stato quello iniziando appunto con il cicloturismo in bicicletta, con i bagagli a seguito, con tenda e quant'altro. Quindi il primo viaggio in Croazia, devo dire che è stato un inizio di un'esperienza, di un percorso personale molto interessante, perché ti permette di conoscere i tuoi limiti, di riconoscere gli errori e ovviamente i potenziali per il futuro. E da lì non ho più smesso di fare bicicletta ed è veramente stata un'esperienza indimenticabile.
0: Un viaggio con se stessi, una sfida con se stessi, riconoscere i propri limiti, provare a superarli e poi darsene atto a se stessi prima che agli altri. Già, e voi? 348 075 8060.

0: Mi innamoro davvero, Fabio Concato, Radio Subasio, è l'odissea che ognuno di noi si porta dentro, un viaggio che può essere effettivamente letterale oppure semplicemente in senso figurato. Di quel viaggio lì vi ho chiesto conto questa mattina, che vi ha messo alla prova, in cui avete avuto modo di rileggere anche le vostre scelte. Che cosa vi ha lasciato e cosa avete imparato da quel viaggio? Insomma, la vostra piccola o grande odissea.
1: Sono Milena da Viterbo. Il viaggio che a me è servito molto non è stato proprio un viaggio di piacere, è stato un trasferimento per lavoro, un mese lontano da casa. Quando sei sola ragioni, pensi, hai più tempo per pensare. È stato un viaggio che mi ha risvegliato da tante cose, mi ha fatto prendere delle decisioni importanti per il mio benessere e per quello della mia famiglia. Per questo lo porterò sempre nel cuore.
0: Piccoli, grandi, piccole, grandi odissee, che possono essere anche un viaggio letterale, che però per le condizioni in cui si è svolto vi ha lasciato qualcosa dentro.
2: Quando ero una ragazzina frequentavo la scuola privata, avevo tutte amiche piuttosto benestanti, però quando si trattava di fare la gita non veniva mai nessuno. E allora sono andata da sola, sia in Sicilia che in Sardegna, io unica, non conoscevo nessuno. E è stato un po' difficoltoso, però devo dire che da quell'esperienza ho capito che non c'è per forza bisogno di compagnia per affrontare il mondo. È stato utilissimo. Cristina di Alviano.
0: E la vostra piccola o grande odissea qual è o qual è stata? 348 075 8060.

0: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
1: Eh già.
2: E poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
0: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
4: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
3: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
4: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
3: È buonissima!
4: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
3: E per risotti cremosi?
4: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella. La linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.

0: Meravigliosa creatura Gianna Nannini, nella mattina in cui con voi stiamo parlando delle nostre piccole o grandi odissee. Sì, siamo partiti dal famoso viaggio di Ulisse per chiedervi se voi avete mai compiuto un viaggio in senso letterale o figurato che vi ha messo alla prova, in cui avete avuto modo di rileggere le vostre scelte. Cosa vi ha lasciato? Cosa avete imparato da quel viaggio? Mi scrive Ombretta da Lucca: ogni giorno della nostra vita è un viaggio verso l'ignoto. Puoi programmare nei minimi particolari le tue giornate, le tue vacanze, le uscite con parenti e amici, impostare volendo anche le scelte future dei tuoi figli, delineare il tuo profilo lavorativo. Ma la vita, scrive Ombretta, ha sempre l'ultima parola. Importante è saper affrontare, accettare e sfruttare quello che trovi dietro l'angolo. Quindi, conclude, buona sorpresa a tutti noi. Già, buona sorpresa o buone sorprese della vita. Ma sentiamo anche altre esperienze.
1: Sono Gemma da Castelmondo e il viaggio che mi ha colpito di più è quando avevo 15 anni e sono andata da sola da casa mia in Toscana, io sono nelle Marche, e sono andata dai parenti con il treno, quindi ho fatto tutto il viaggio da sola. Ho imparato a prendere il treno, ho imparato a non mettermi nei guai quando vai in giro da sola, ho imparato un sacco di cose, ho imparato a essere più autonoma, più indipendente, e ho imparato anche a cavarmela da sola, e secondo me i ragazzini di oggi dovrebbero farle queste esperienze, anche se purtroppo il mondo è diventato quello che è diventato, e un ragazzino che a 15 anni va in giro da solo per il mondo adesso è diventata una cosa improponibile. Quella volta si poteva fare, io l'ho fatto e ne sono orgogliosa, me lo porto dentro come un bellissimo ricordo. Sinceramente mia figlia di 16 anni adesso come adesso, con i tempi che corrono, non la manderei mai da sola in giro per l'Italia, assolutamente. In comitiva sì, ma da sola no. Io quella volta ero da sola, ce l'ho fatta da sola.
0: Qui però c'è l'ansia del genitore, attenzione, non certo manca il coraggio eventuale dei figli. E voi? 348 075 8060.

0: Love is all around, zucchero, sugar, fornaciari, nella mattina in cui con voi siamo partiti dal tema dell'Odissea per chiedervi se avete mai compiuto un viaggio in senso letterale o figurato che vi ha messo alla prova, in cui avete avuto modo di leggere le vostre scelte e che cosa vi ha lasciato, cosa avete imparato da quel viaggio. Un viaggio che, ripeto, poteva essere o può essere anche letterale, ma per le condizioni in cui avviene vi spinge a riflessioni che diversamente probabilmente non fareste.
1: Io ho piccole odissee, andando in montagna da sola, con tutte le precauzioni del caso ovviamente, ma stando 8-9 ore facendo anche più di 20 chilometri tra le montagne, i boschi, incontrando animali, perché andando da sola ne incontro diversi, anche un orso ho incontrato, nel nostro reciproco rispettarci, mentre lui era intento in un'attività, io piano piano sono sgattaiolata via nonostante la vicinanza che avevamo. E devo dire che a volte quando finisco queste escursioni ho veramente fatto un viaggio interiore, mi cambia proprio la prospettiva, la giornata, le difficoltà che ho affrontato, il fatto che sono da sola, ogni decisione spetta a me, se tornare indietro, guardare le nuvole, se si sta avvicinando un temporale, sono tutte quelle piccole cose, piccole sfide che quando hai finito, quando stai tornando a casa, ti dici: ce l'ho fatta da sola. Anna Maria da Roma.
0: Anna Maria ci si riferisce a quelle tante micro sfide anche che costellano la nostra vita, le nostre giornate, e che costituiscono quel viaggio figurato a cui facevo riferimento.
2: Sono Alberto da Ancona. Condivido totalmente le parole di Ombretta da Lucca sul fatto che ogni giorno è un viaggio verso l'ignoto. Io ad esempio adesso sono in viaggio in autostrada dal sud delle Marche ad Ancona per andare a valutare se posso donare o meno il midollo osseo, e mi ritengo in viaggio da quando mi sono diplomato, circa dal 2014, e ogni giorno da questo viaggio che sto facendo cerco di trarne sempre nuovi insegnamenti da mettere poi in pratica, sia con i colleghi che con la mia famiglia che con gli amici.
0: Grazie Alberto per la tua testimonianza, in bocca al lupo e complimenti per questa scelta importante.
3: Sono Cinzia da Roma e praticamente la mia esperienza più bella, una vacanza da sola, completamente da sola, l'ho fatta all'età di 48 anni. Sono partita per la Sardegna, praticamente ho girato la Sardegna e vi assicuro che girare la Sardegna da soli non è facile. È stata l'esperienza più bella. Sono partita con la mia cagnolina, è stata una bella avventura, bello, e mi è rimasta dentro. Poi vabbè, la Sardegna è stupenda. Sono stati bellissimi posti, comunque ho preso e sono partita.
0: Le sfide con se stessi, già c'è anche questo nella storia dell'Odissea, e anche un'altra parola importante che è la resilienza. A tal proposito chiudo con una citazione di Pietro Trabucchi che fa così, suona così: la resilienza è l'arte di risalire sulla barca rovesciata.

0: Steve Cher, Radio su Vasi. Ora l'informazione torna ed è quella delle 12 in punto.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. Ha ferito la moglie a colpi di pistola e ha ucciso il fratello. Lei è gravissima. Dopo una breve fuga si è presentato spontaneamente in caserma confessando quanto appena compiuto. L'assassino è un 39enne con regolare porto d'armi. È successo all'alba a Quartus Sant'Elena nel Cagliaritano. Ucciso a coltellate invece dopo aver investito una ragazza, ha fermato il fratello minorenne di lei. Avrebbe voluto vendicare, insieme all'attuale fidanzato, la sorella, da ieri ricoverata all'ospedale Brozzu di Cagliari, con traumi a entrambe le gambe. L'aggressione ieri a Barisardo, nell'Ogliastra. Emergenza roghi in Sicilia. Tutti gli incendi più piccoli sono stati domati. I fronti più gravi e problematici restano quelli di Santo Stefano, Quisquina, Cammarata e Monreale. Lo dichiara il capo della Protezione Civile Siciliana, Cocina, che parla anche di attacco criminale. La guerra in Ucraina, possibile incontro fra Trump e Zelensky a Washington. Intanto c'è l'accordo sul 21esimo pacchetto di sanzioni alla riunione dei rappresentanti permanenti dei 27. Nell'intesa il price cap al petrolio russo viene congelato per 12 mesi. A Manila invece il ministro russo Lavrov ha incontrato il segretario di Stato americano Rubio. In Medio Oriente, nuova ondata di attacchi americani. Teheran avverte, non una goccia di petrolio da Hormuz se colpite le infrastrutture. E gli Houthi intanto attaccano due petroliere saudite nel Mar Rosso. Malore in volo per il comandante, atterraggio d'emergenza a Malpensa. Il Boeing 737 era partito da Palma di Maiorca ed era diretto a Varsavia. Nessun ferito. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio su Basio.
3: Una buona giornata da Stefania Andriola di Meteo.it a tutti gli ascoltatori di Radio su Basio. Si attenua l'ondata di caldo intenso, per qualcuno anche estrema, vissuta nelle ultime due settimane. Entro domani sera le temperature caleranno su tutta l'Italia, nelle isole maggiori tuttavia oggi si sfioreranno ancora i 40 gradi, mentre venerdì non andremo oltre i 36-38. Il ridimensionamento sarà più evidente nelle regioni orientali e del sud, attraversate tra questa sera e domani da una veloce perturbazione. In serata e nella notte attenzione ad altri rovesci e temporali nell'estremo nord-est e sul medio e basso Adriatico, dalle Marche fino alla Puglia. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
4: Radio su Vasio. Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
5: Conviene al tuo portafogli.
6: E alla mia voglia di fresche. Ehi, non intendevo un gavettone.
5: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
7: Parte dal fronte destro. Punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
8: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
9: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
10: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
11: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
12: Scialla, c'è Skoda!
11: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
12: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
11: Ah, e allora scialla!
13: Scialla, scialla!
11: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Dottore, devo prepararmi all'estate! Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
15: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
14: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
0: Un'altra ora insieme si apre e come sempre con un classico da collezione. Risale al 1983 e Lionel Richie e la sua plurititolata All Night Long.

Marco Mengoni in questa nostra mattina, quando sono le 12:13, Radio Subasia in vostra compagnia, Stefano Pozzo Vivo ad accompagnarvi tra una nota e l'altra, tra un successo e l'altro. Qualcuno caratterizzato da particolare effervescenza, come nel caso di Tommaso Paradiso e della sua Agitare Coca-Cola.

Falco a metà, Gianluca Grignani, un passaggio fondamentale della sua storia in musica. Adesso invece un altro passaggio fondamentale, che è quello dei saluti arretrati, questa parentesi che apriamo a questo punto della nostra mattina per salutare chi ci ascolta e ce lo fa anche sapere. Insomma, pretesti belli e buoni. E ne oggi per Carla che ci ascolta e ci saluta da Udine, per Elisa che ci ascolta di da Capalbio, siamo in provincia di Grosseto, per Elisa suonava bene, eh? E poi Alberto che invece ci ascolta e ci saluta da Albano Laziale, siamo in provincia di Roma. Per tutti c'è J-Ax.

0: Radio Subasio.
1: Fammene uno, dai. Anzi due, dai. Facciamo tre, dai. L'ho conosciuta ad una festa, ho pensato che questa, mi sono avvicinato e lei...

0: ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
1: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
2: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
1: Siete pronti a sentire l'estate?
2: Parte da Riccione.
0: Siete pronti?
2: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
3: Vi aspettiamo!
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Tormentoni, dicevamo, anzi abbiamo detto e ripetuto in tutti questi giorni, beh, iniziamo ad averne definiti diversi. E mi ripeto, Mark e Cremon, Serena Brancale insieme per uno di questi, Partenope.

Bryan Adams fino a questo momento qui su Radio Subasio. Sono le 12:41, mancano pochi minuti al momento in cui invece sveleremo il tema di cui si tratterà nella pausa pranzo, la prima ora ufficiale del nostro pomeriggio che comincia proprio alle 13. Intanto però c'è un'altra accoppiata ben riuscita, quella tra Giulia e Biagio Antonacci per l'ultima canzone.

ne sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh...

0: Indubitabilmente una delle canzoni meglio riuscite a Daniele Silvestri. Le cose in comune era un lontano 1995. Buongiorno, lei ha cose in comune con me, certo.
1: Buongiorno a tutti. Come chiude la canzone? È troppo?
0: È troppo bello, dice Daniele Silvestri.
1: Raggiungere quella consapevolezza lì. Caro amico, cara amica che hai vinto 600.000 euro alla Super Enalotto, è troppo bello. Ma perché non li vai a ritirare?
0: Ma sai quanti premi, per esempio, della lotteria di Capodanno?
1: Sì, tantissimi.
0: Non vengono ritirati e dopo 90 giorni tornano più o meno. Vorrei dire una sciocchezza, tornano nelle disponibilità dell'erario, cioè ritirati.
1: E allora io lancio l'appello.
0: Lancia l'appello.
1: Caro amico o cara amica, sappi che hai tempo fino al 12 agosto, dopodiché questi torneranno all'erario, per cui fallo, ti prego, ti supplico, fallo.
0: Ma secondo me il giocatore neanche si ricorda di aver giocato quella schedina,
1: ha perso
0: chissà dove l'ha messa, forse nella sua auto che gira lì fra i 1000 bigliettini, parlo per esperienza personale,
1: o in qualche pantalone finito in lavanderia,
0: per esempio,
1: ecco.
0: E dalla letteratura cinematografica è piena di questi racconti, insomma, voglio dire, nulla in più da aggiungere. Però la domanda di oggi è interessante, perché vi chiederà il testè
1: se avete vinto qualcosa.
0: Ecco, hai vinto qualche cosa?
1: Magari, non sarebbe male.
0: C'era un premio in palio oppure si è trattato di una vittoria, per così dire, morale?
1: E in caso di vincita importante, pensate sempre agli amici, quelli che vi parlano alla radio tutti i giorni, ad esempio.
0: Io mi ricordo tanti anni fa di aver vinto un prosciutto.
1: Un prosciutto?
0: Sì, perché bisognava indovinare, vedendolo appeso, qual era il peso.
1: E lo hai condiviso con gli amici, immagino.
0: Certo.
1: Ecco, così si fa.
0: No. Beh, sono
1: così si
0: molto...
1: fa.
0: Sono condivisivo in questo senso.
1: Mi piace.
0: Certo, un premio importante, se sono molti milioni di euro, uno un po' di generosità potrebbe anche tirarla fuori.
1: Deve, è doveroso.
0: Vabbè.
1: È doveroso.
0: Va bene, vogliamo ricordare il numero?
1: Ovvio, certo, 348-075-80-60.
2: Encore un dimanche di sa chère. Encore un dimanche.

0: Samurai J, ossessione, l'ossessione per le belle canzoni, e la trovate qui, è evidente. Arrivano i saluti dal Bozzolo, vi dà appuntamento a domani a partire dalle 10 e vi lascio in ottima compagnia con Leonardo Fabrizi praticamente dietro l'angolo. Prima però c'è l'informazione che torna con un nuovo aggiornamento, quello delle 13, e la solita piccola raccomandazione: fate i bravi.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. Spara alla moglie ferendola gravemente, poi al fratello uccidendolo. Alba di sangue tra Solanas e Margine Rosso a Quartu in Sardegna. Il presunto assassino, un uomo di 39 anni, poi si è presentato ai carabinieri. All'origine del gesto ci sarebbero contrasti in famiglia. Ucciso a coltellate dopo aver investito una ragazza, fermato il fratello minorenne di lei, avrebbe voluto vendicare, insieme all'attuale fidanzato, la sorella, da ieri ricoverata all'ospedale Brozzu di Cagliari con traumi a entrambe le gambe. L'aggressione a Bari Sardo, nell'Ogliastra. Più sicurezza nelle piscine dopo le tragedie degli ultimi mesi. La Camera ha approvato, con 244 voti favorevoli di tutti i gruppi, l'emendamento al decreto sport sui sistemi di aspirazione. In caso di violazione è prevista la chiusura immediata dell'impianto fino all'adempimento degli obblighi ivi previsti. Malore in volo per il comandante e atterraggio d'emergenza a Malpensa. Il Boeing 737 era partito da Palma di Maiorca ed era diretto a Varsavia. Nessun ferito. In Medio Oriente, gli Houthi attaccano due petroliere saudite nel Mar Rosso. Nuova ondata di attacchi statunitensi. Teheran avverte: non una goccia di petrolio da Hormuz se colpite le infrastrutture. Calcio, mentre si attende da Pep Guardiola una risposta alla proposta di diventare nuovo CT della nazionale, i nuovi vertici della FIGC, il presidente Malagò, il direttore generale Maldini e l'advisor Leonardo, incontrano oggi i presidenti di Serie A nell'assemblea di Lega Calcio a Milano. Questa è Breaking News di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione su strade e autostrade. Sulla A1 verso Milano 2 chilometri di coda per un veicolo in avaria tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord. Sulla A10 verso Genova 2 chilometri di coda per incidente tra la fine della Complanare di Savona e Albisola. Sulla A12 verso Genova 2 chilometri di coda per incidente tra Recco e Genova Nervi. Sulla A14 verso Taranto 2 chilometri di coda per incidente tra Castel San Pietro e Imola. Sulla statale 115 sud-occidentale Sicula, rallentamenti per incidente all'incrocio Modica Nord statale 194 Ragusana in direzione dell'incrocio Siracusa statale 114 orientale Sicula e statale 124 Siracusana. Prudenza e buon viaggio.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
5: Mi manchi ma domani torno.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAIG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
7: Torni sempre al tuo paese.
8: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
9: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
10: 13 da 4 minuti, ben trovati. Buon pomeriggio a tutti da Leonardo, insieme fino alle 17. Oggi è giovedì 23 luglio 2026. Inizia la pausa pranzo di Radio Subasio e inizia bene. Un classico generale, c'è De Gregori.

1978, un grande classico di Francesco De Gregori, generale collection delle 13 in apertura della pausa pranzo che inizia proprio adesso. Bentrovati, buon pomeriggio da Leonardo, saremo insieme sino alle 17. Di cosa parliamo oggi? Di vincite, sai, quelle che ti piovono dal cielo, no? Non te le aspetti, ma quando arrivano e non cogli l'attimo, poi magari potrebbero tornare al mittente. Sta facendo il giro del web la notizia del vincitore o vincitrice del Super Enalotto che non ha ancora riscosso la schedina 600.000 euro e che il 12 agosto, se non sarà reclamata, tornerà alle radio. Quindi, mio caro amico, mia cara amica, mi raccomando, frugati ovunque, vedi di ritrovare questa schedina perché potrebbe, insomma, prendere una piega diversa la tua esistenza. Avete mai vinto qualcosa? Questo vi chiedo. C'era un premio in palio oppure magari si è trattato di una vittoria morale, un premio che non avete mai ritirato, tipo appunto l'Oscar di Marlon Brando, o che avete scelto di non ritirare? Di cosa si trattava e come mai non lo avete ritirato, non lo avete riscosso? Ecco, è questo il dubbio che ci perseguita. E allora 348 075 80 60, questo è il codice d'accesso che vi consente di inoltrare i vostri messaggi scritti o le vostre note vocali. Avete mai vinto qualcosa? C'era un premio in palio oppure si è trattato di una vittoria morale, che anche quella, insomma, ha la sua importanza, assolutamente. Le 13 da 9 minuti, siete su Radio Subasio e per voi Material Lover.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora...

0: Dito nella piaga, che fastidio, siete su Radio Subasio, questa è la pausa pranzo iniziata da pochissimi minuti. Allora, si sta parlando tantissimo di questa cifra non riscossa, no? Sta facendo il giro del web appunto questa notizia, perché qualcuno ha vinto 600.000 euro e non li ha ritirati, e c'è tempo fino al 12 agosto per farlo, altrimenti il tutto tornerà all'erario. La combinazione fortunata era stata giocata con lo scorso 14 maggio a Bari, centrando un 5 più 1 che vale una fortuna, appunto 596.000 euro per la precisione. Includono il titolare della baccheria, incredulo, il titolare della batteria della tabaccheria del quartiere dove è stata giocata la schedina, che aveva dichiarato di non sapere chi fosse il vincitore, no? Che è impossibile risalire alla sua identità perché molte giocate sono gestite in abbonamento. Poi magari qualcuno è lì di passaggio, gioca e se ne va, beccalo poi. E allora vi chiedo, avete mai vinto qualcosa? C'era un premio in palio, oppure si è trattato di una vittoria morale, o un premio che non avete mai ritirato o che avete scelto di non ritirare? Di cosa si trattava? Come mai non lo avete riscosso? Ecco, per semplice distrazione, se volete raccontarmi le vostre esperienze, come sempre 348 075 80 60.
1: Buongiorno, ho sentito della grande vincita che tornerà all'erario. Secondo me sarebbe giusto devolverla a qualche centro ricerca, a qualcosa di questo genere, a persone che ne hanno bisogno, o comunque non tornare all'erario.

0: Ho messo via Luciano Ligabue, 1993, è passato un po' di tempo, ma davvero una perla di Luciano, lo salutiamo ovviamente. Vi chiedo se avete mai vinto qualcosa, c'era un premio in palio, oppure si è trattato di una vittoria morale, c'è un premio che non avete mai ritirato o che avete scelto di non ritirare, di cosa si trattava, come mai non l'avete riscosso. Non fate come il fortunato o la fortunata che ha vinto 600.000 euro ma non li ha ancora ritirati e ha tempo fino al 12 agosto per farlo, dopodiché il tutto tornerà all'erario. E allora 348 075 80 60, avete mai vinto qualcosa? Sentiamo.
1: Ciao Leonardo. Ciao. Intanto bentornato.
0: Grazie, bentrovata.
1: Sono Elisabetta da Roma. Allora, se ho vinto mai qualcosa nella vita? Sì, devo dire che ho avuto sempre un discreto cuore.
0: E curriculum.
1: Ho lavorato per svariati anni in una ricevitoria dell'Osto. Ogni tanto giocavo qualche schedina. E una volta feci dalla macchina del Superalotto una schedina di quelle casuali e beccai un 4.
0: Wow.
1: Più o meno sui 400 euro. E una volta ho vinto, vabbè, la riffa di Natale, un cesto con lenticchie, panettoni.
0: Fanno comodo, sempre.
1: Se vincono nei cesti.
0: Okay.
1: Al gioco dell'otto, devo dire che pure lì c'avevo sempre un discreto cuore. E giocai, una schedina da 5.000 lire, ancora me lo ricordo, su tutte le ruote, con ancora mi ricordo i numeri 10, 22 e 90. Qualcuno se li giocasse, se vuole, però sono passati tanti anni. E non mi ricordo se erano 5 euro o 5.000 lire, sono sincero, non me lo ricordo. Vinsi o 2.500 euro più o meno, o 2.000 e mezzo, comunque quella era la cifra. E una volta, sempre casualmente, passeggiando sul lungomare, quello era il lire, ancora me lo ricordo, e comprai un gratta e vinci e vinsi 100.000 lire.
0: Vabbè,
1: bene. Poi non ho mai più giocato, non ho cambiato lavoro e non ho più giocato perché non mi interessava, però devo dire che sì, ho sempre, diciamo, spizzicato quella.
0: Insomma,
1: baci a tutti, buona giornata.
0: Insomma, hai ricevuto qualche carezza da parte della dea bendata, buon per te. Grazie Elisabetta. E voi avete mai vinto qualcosa? C'era un premio in palio, oppure si è trattato di una vittoria morale, un premio che non avete mai ritirato o che avete scelto di non ritirare, come mai non l'avete fatto? Ecco, se volete potete raccontarmi il tutto come sempre attraverso un messaggio scritto o vocale al 348 075 80 60.

0: che le mappe non funzionano e devo usare la bussola. Ah, Coop Voce, una connessione di qualità.
1: Parti con Coop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
3: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
4: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
3: Siete pronti a sentire l'estate?
4: Parte da Riccione.
2: Siete pronti?
4: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
2: Vi aspettiamo!
5: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
9: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
8: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
10: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
11: Scialla, c'è Skoda!
10: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
11: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
10: Ah, e allora scialla!
12: Scialla, scialla!
10: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Oh mamma mia, che coppia! 1983-666 Paul McCartney, Michael Jackson. Questa è la pausa pranzo di Radio Suvasio. Oggi ci siamo ispirati a questa vincita non riscossa e il vincitore o la vincitrice ha tempo fino al 12 agosto per mettersela in tasca, altrimenti tornerà all'erario 600.000 euro. Voi avete mai vinto qualcosa? C'era un premio in palio oppure si è trattato di una vittoria morale, un premio che non avete mai ritirato o che avete scelto di non ritirare? Di cosa si trattava? Come mai non lo avete riscosso? 348 075 80 60, sentiamo.
1: In palio c'era una bel set di colori a spirito cosiddetti della Carioca, c'era un bel album da colorare, delle penne profumate, insomma c'erano dei bei premi. Non è sempre andata così fortunatamente, però in quell'occasione me lo meritavo e, come tante altre volte è capitato, non mi è stato riconosciuto il merito. Ciao ciao.
2: Ciao, sono Giovanni da Milano. È successo anche a me di dimenticare la vincita e quindi ci ho perso 20.000 euro. La mia stupidità è che ho giocato ma non ho guardato il biglietto e così sono scaduti i termini.
3: Buongiorno da Stefania di Rieti. In quinta elementare partecipai a un concorso che prevedeva il disegno di un personaggio dei cartoni animati. Io in quel momento ero appassionatissima di Lady Oscar e feci, diciamo, un bellissimo primo piano di Lady Oscar tratto da una piccola rivista, mi sembra fosse Cioè. Purtroppo però non mi attribuirono la vincita perché dissero che era stato ricalcato e ci rimasi molto male.

0: ospite a Radio Subasio Music Club Estate, Fred De Palma.
1: Fuori la voce, raga!
0: Si racconterà e ci regalerà le sue canzoni dal vivo.
2: Ti piace essere riconosciuto come il re delle hit estive o è un appellativo che ti va un po' stretto?
3: Ma mi piacerebbe il re delle hit, però no.
2: È la verità.
3: Ovviamente diciamo che facendo questo genere musicale, avendo questo sound, è molto più vicino all'estate, no? Anche se per assurdo io con La Testa Gira sono uscito a marzo, che è proprio... poi vabbè, è diventata una hit.
2: Sì, sì,
3: però sì. E no, ci sta, non proprio, non è che impazzisco.
2: Vabbè, teniamoci il re delle hit. Vabbè.
0: Domenica alle 20, Radio Subasio Music Club Estate con Fred De Palma è su Radio Subasio.

0: se piovesse in tuo nome, se dovessero piovere invece dei soldi dal cielo, cioè vabbè, impossibile, no, per qualcuno è successo, poi ha dimenticato di ritirarli. Ecco, ci siamo ispirati a questa vicenda che sta facendo un po' il giro del web, no? Secondo la quale un vincitore o una vincitrice ha vinto 600.000 euro che non ha ritirato, e il 12 agosto questi soldi, se non verranno appunto riscossi, torneranno all'erario. E vi ho chiesto se avete mai vinto qualcosa, se c'era un premio in palio oppure tratto da una vittoria morale, e se c'è stato un premio che non avete mai ritirato. Intanto vi dico grazie di aver partecipato alla pausa pranzo di oggi. Lo sapete, vero? Come sempre chiudiamo dando voce ai vostri messaggi.
1: Ciao, Basio. Io ho vinto, ho riscosso, ho diviso con un amico 20.000 euro per uno. Ma il problema più grosso, Basio, non è stato che ho vinto o riscosso, è stato che noi c'eravamo il numero 87 e il sesto numero che fa Superotto era 86. Sono stato per circa 20 giorni con la notte con gli occhi aperti, non riuscivo ancora a capire per quale motivo sono rimasto in questa situazione così, che non ho vinto la somma superiore per un numero. Ciao da Roma.
2: Buongiorno, sono Vincenzo da Napoli. Circa 50 anni fa vinsi un viaggio per un concorso indetto dalla TV di Stato. La comunicazione avveniva tramite raccomandata. Era un giro per l'Europa, perché il concorso era i giovani incontravano l'Europa, quindi eravamo all'inizio dell'Unione Europea. Per una marachella fatta venni punito da mio padre e il viaggio purtroppo saltò.
3: Ciao, sono Giovanni da Milano. È successo anche a me di dimenticare la vincita e quindi ci ho perso 20.000 euro. La mia stupidità è che ho giocato ma non ho guardato il biglietto e così sono scaduti i termini.

0: Breaking News di TGCOM 24, le 14 in punto.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. La guerra in Ucraina, possibile incontro fra Trump e Zelensky a Washington. Intanto c'è l'accordo sul 21esimo pacchetto di sanzioni alla riunione dei rappresentanti permanenti dei 27. Nell'intesa il price cap al petrolio russo viene congelato per 12 mesi. A Manila invece il ministro russo Lavrov ha incontrato il segretario di Stato americano Rubio. In Iran continuano gli attacchi americani, non una goccia di petrolio da Hormuz se colpite infrastrutture, avverte Teheran. Gli Houthi attaccano due petroliere saudite nel Mar Rosso. Sul nucleare Stati Uniti e Arabia Saudita firmano un accordo storico, sia all'arricchimento dell'uranio. Più sicurezza nelle piscine dopo le tragedie degli ultimi mesi. La Camera ha approvato con 244 voti favorevoli di tutti i gruppi l'emendamento al decreto sport sui sistemi di aspirazione. In caso di violazione è prevista la chiusura immediata dell'impianto fino all'adempimento degli obblighi ivi previsti. La sera del 4 luglio era riuscita a mettere in fuga il suo assalitore mordendolo e divincolandosi. Arrestato un 26enne straniero regolare che aveva aggredito la donna mentre stava facendo jogging al Parco delle Cave di Milano. Un vigile del fuoco di 59 anni è morto dopo essere stato colto da un malore improvviso mentre stava tentando di spegnere un incendio scoppiato a Caltanissette in Sicilia. È emergenza roghi nell'isola. I fronti più gravi e problematici restano quelli di Santo Stefano, Quisquina, Cammarata e Monreale. Atterraggio d'emergenza nella notte a Malpensa, malore in volo per il comandante della LOT Polish Airlines. In pista sono confluiti i soccorsi e i vigili del fuoco. Nessun ferito tra passeggeri e personale. Queste Breaking News di TGCOM 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A4 si viaggia a rilento a causa del traffico intenso tra Cormano e Milano Est in direzione Trieste. Sulla A9 invece code alla dogana tra Como Monte Olimpino e Chiasso viaggiando verso la Svizzera. Sulla A56 tangenziale di Napoli incolonnamenti per traffico intenso in entrata a Corso Malta in direzione Pozzuoli. Infine sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga si segna segnalano lavori di manutenzione all'altezza dell'incrocio Briosco. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
5: Conviene al tuo portafogli.
6: E alla mia voglia di fresche. Ehi, non intendevo un gavettone.
5: Solo alla COP conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
9: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
8: Brava Samira!
9: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
8: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
9: Riso Flora, non scuoce mai.
2: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
10: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
11: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
12: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
13: Che fame!
14: Mac!
12: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
0: Le 14 da 5 minuti, bentrovati, buon pomeriggio e buona estate ovunque voi siate. Io sono Leonardo, saremo insieme sino alle 17 anche in questo giovedì 23 luglio 2026. Per voi, relax, Frankie Goes to Hollywood.

0: richiamerò.
1: Boom boom, siete su Radio Subasio, alle 15 il solito movimento, arrivano i 60 minuti a voi dedicati. E allora sicuramente c'è una canzone che meglio rappresenta un periodo particolare della vostra vita o magari questa stagione meravigliosa che state vivendo. Volete ascoltarla oggi? Ecco, sappiate che sarà possibile farlo tra le 15 e le 16. Tra poco ricorderò i contatti che vi consentiranno anche di prenotarla.

0: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
2: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
3: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
4: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. I deodoranti Neutro Roberts Spray, Rolle, Vapo delle linee base sono a 2,39 euro. Gli spray e Rolle Essenze Italiane Neutro Roberts sono a 2,99 euro. I detergenti intimi li trovi a 1,79 euro e con due prodotti Neutro Roberts, di cui un deodorante, in omaggio il mini deo di Essenze Italiane Dolomiti. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
11: Alle 15 inizia il jukebox e allora da adesso potete prenotare la canzone che volete ascoltare e che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata. 348 075 80 60 per messaggi scritti o note vocali.
12: Radio Subasio.
13: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Millennium, Robbie Williams, 1998, siete su Radio Subasio. Saluto chi si è messo in contatto con noi in questo preciso istante, sono Leonardo e tra non molto arriveranno anche i 60 minuti a voi dedicati. A proposito, c'è una canzone che volete ascoltare oggi, sarà possibile farlo tra le 15 e le 16 e potete prenotarla volendo anche attraverso l'app di Subasio. All'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Tu cosa fai questa sera? Non lo dico io, lo dice Noemi. Stare

ascoltiamo la musica, tu fai festa con noi. Sabato notte a mezzanotte.

sono già abbastanza calde le città italiane. Bruci la città, i danni grandi. Siete sulla di Subasio. Dai, siamo anche al contro la rovescia. Se volete partecipare alla jukebox di oggi, inoltrare le vostre richieste, perché magari avete voglia di ascoltare una canzone che ha davvero il potere di rendere speciale la vostra estate, la vostra giornata, il vostro momento lavorativo, non dovete far altro che inoltrare la richiesta su WhatsApp o Telegram attraverso un messaggio scritto o una nota vocale. Il codice d'accesso per raggiungerci su WhatsApp o Telegram è 348 075 80 60. Se ci state ascoltando dall'app, all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. E allora 348 075 80 60, prenotate adesso la canzone che ascolterete tra le 15 e le 16. We were good.

0: Break news di TGcom 24, le 15 da un minuto.
1: Buon pomeriggio da Mattia Venini. Via libera della Camera all'emendamento al decreto sport che introduce nuove misure per la sicurezza nelle piscine. La stretta prevede la chiusura degli impianti con i bocchettoni fuori norma fino all'adeguamento. Istituito un fondo da quasi 5 milioni di euro per sostenere le strutture. I carabinieri hanno fermato nella notte un minore accusato dell'omicidio del 19enne Simone Concas, ucciso ieri a Bari Sardo in Ogliastra. È il fratello della ragazza di 22 anni investita poco prima dalla vittima. Insieme al fidanzato della giovane avrebbe inseguito l'investitore per poi accoltellarlo a morte. Sempre in Sardegna, un uomo di 39 anni ha ucciso il fratello e ferito gravemente la moglie a colpi di pistola per poi costituirsi. I fatti stamattina all'alba tra Solanas e Quartu nel Cagliaritano. La donna è in ospedale in condizioni critiche. Il gesto sembrerebbe essere riconducibile a contrasti familiari. Ipotesi batterio killer in un asilo di Tropea in provincia di Vibo Valentia. Un bimbo di 18 mesi è morto oggi all'ospedale di Catanzaro e altri 4 sono stati ricoverati con sintomi simili. 3 sono già stati dimessi. Aperta un'inchiesta, si sospetta che il germe possa essersi diffuso attraverso i fasciatoi. Trump avverte l'Iran: riterremo Teheran responsabile dei futuri attacchi degli Houthi. Le parole del presidente americano arrivano dopo che i ribelli yemeniti hanno colpito 2 petroliere saudite accusate di aver violato il blocco navale da loro imposto lunedì nel Mar Rosso. Maxi multa della Commissione Europea a Google: 890 milioni di euro per aver violato le norme sulla concorrenza del Digital Markets Act e favorito i propri servizi, imponendo anche paletti restrittivi agli altri sviluppatori. La reazione della Big Tech: così si danneggiano i prodotti amati dagli europei. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino.
3: Ah, Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
4: Parti con Coop Voce, naviga in 150 paesi extra Europa a 19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già,
7: e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
8: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
9: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
10: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
11: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
10: Siete pronti a sentire l'estate?
11: Parte da Riccione.
9: Siete pronti?
11: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
12: Vi aspettiamo!
13: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
14: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
15: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
16: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
17: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
18: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
19: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
18: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
0: Inizia il jukebox di Radio Subasio, è il vostro momento, i 60 minuti a voi dedicati, potete gestire la playlist per un'oretta circa e allora se volete inoltrare le vostre richieste fatelo adesso 348 075 80 60, messaggi scritti o note vocali che potete inoltrare su WhatsApp o Telegram. Se ci state ascoltando dall'app sappiate che all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Saluto Patrizia, dice auguro buona vacanza ad Anastasia e Corrado e ha richiesto lei la collection di oggi.

È iniziato, ma da pochi minuti, il jukebox di Radio Subasio. Allora, 348 075 80 60 per inoltrare i vostri messaggi, saluti e richieste su WhatsApp o Telegram. E poi c'è l'app dove all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. E devo salutare Sabrina che ha scelto la prossima. Ciao Sabri.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

sento molto UGG, Copacabana. Saluto e ringrazio Simona di Ancona che è in spiaggia a Rimini, quindi si sta godendo questa giornata. C'è una canzone che meglio rappresenta questa stagione che volete ascoltare proprio adesso? E allora inoltrate il vostro messaggio al 348 075 8060. Saluto a proposito anche Lorenzo e Giulia di Firenze che hanno scelto la prossima, Francesco Gabbani, Summer Fun.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Una mattina d'estate, Patti Pravo. E beh, anche buon pomeriggio, vi dico, no? Saluto chi si è messo in contatto con noi adesso per i vostri messaggi scritti o note vocali. Se volete inoltrare la vostra richiesta su WhatsApp o Telegram, 348 075 80 60. E a proposito, devo salutare Patrizia di Napoli. Ciao Patri, buon lavoro, si sta dando da fare in questo preciso istante. Se poi arriveranno le ferie, non vedo l'ora, dai. Allora facci sapere dove andrai, soprattutto scarica l'app se deciderai di recarti all'estero. Ciao, mi fate ascoltare Rewind di Vasco? Ciao, il messaggio è firmato da Lucio di Firenze. Ciao Lucio.
1: Ciao.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
2: E alla mia voglia di freschezza. Non intendevo un gavettone.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La Coop sei tu.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla,
6: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
4: Noi 1000!
6: A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
8: Una serata all'aperto di musica e parole con i big della musica italiana al Brugnato 5 Terre Outlet Village. Sarà ospite in un esclusivo Radio Subasio Music Club Estate sabato 25 luglio Sal Da Vinci. 5 ascoltatori saranno invitati in prima fila per fare una domanda. Scrivila su radiosubasio.it. L'ingresso è gratuito. Vi aspettiamo sabato 25 luglio alle 21 a Brugnato 5 Terre Outlet Village, autostrada A12 Genova Livorno, uscita Brugnato.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

Purple Rain, che capolavoro, mamma mia, Prince. Siete su Radio Subasio, questo è il Jukebox. Avete ancora un po' di tempo a disposizione se volete inoltrare i vostri messaggi e anche i vostri saluti su WhatsApp o Telegram al 348-0758060. A proposito, da Calenzano ci scrivono Sara, Stefania, Cristina, Ida, Samantha e Ilaria. Non possiamo mandare vocali, vi ascoltiamo sempre. Ci fate ascoltare la canzone degli 883 Max Pezzali, La regina del celebrità, così, tanto per rendere questo giovedì monotono. Meno monotono.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Ciao Radio Subasio, vorrei ascoltare se possibile Oro di Mango. Sono Loredana da Roma, Radio Subasio.
0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.

0: Oro di Mango, siete su Radio Subasio, questo è il Jukebox e allora avete ancora un po' di minuti a disposizione se volete raggiungerci su WhatsApp o Telegram al 348 075 8060. Saluto un po' di amici, Gianni ha inviato il suo messaggio e poi Rachele di Frosinone, ciao Rachele, grazie anche a te naturalmente, un abbraccio forte. E poi c'è il messaggio di Simone di Bologna, questo giovedì pomeriggio non passa mai. Dai, ce la mettiamo tutta e lo facciamo insieme. Saluto anche Giovanna, ciao Giovanna, un abbraccio a te. E poi c'è il messaggio vocale legato alla prossima, chi è?
1: Ciao Radio Subasio, sono Francesco da Eboli, volevo ascoltare Waves degli Imagine Dragons. Ciao!
2: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.

0: And this day could be your last.
1: Imagine Dragons, Waves, siete su Radio Subasio, questo è il Jukebox. Beh, non so se siete pronti per i saluti dell'ultimo nanosecondo. Vorrei davvero menzionare tutti, quindi dovete essere super veloci a inoltrarli al 348-075-8060. Lo sapete, no? Il Jukebox colma le distanze e quindi dovete metterci del vostro. Saluto Simone che ci segue da Bologna. Ciao Simo, un saluto va anche a Mirko di Todi, Sara di Civitavecchia, poi c'è il messaggio firmato da Mattia di Pistoia, salutiamo anche lui, e Alessandro. Non finisce qui perché devo salutare anche Sonia, la mamma di Lorenzo, e poi devo salutare anche Loredana, Elena in viaggio, vorrei ascoltare una canzone del jukebox di oggi, oggi è il mio compleanno e quindi salutatemi, certo, ti faccio anche tanti tanti auguri. E poi c'è il messaggio firmato da zia Maria e Franci, siete fortissimi. Beh, ma anche voi non scherzate, devo dire. Elisa di Modena, un saluto anche a te Elisa. E poi c'è il messaggio firmato da Gianni, che saluto e ringrazio. Chi è?
2: Ciao Radio Subasio, sono Marilena da Termoli, volevo ascoltare La testa gira di Fred De Palma, grazie, ciao ciao.
3: Voice Box, la tua voce su Radio Subasio. Aia!

0: Breaking news di TGCom 24, soltanto 2 minuti alle 16.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Gli Stati Uniti riterranno l'Iran responsabile dei futuri attacchi degli Houthi. Parola di Trump dopo l'aggressione dei ribelli yemeniti a due petroliere saudite nel Mar Rosso. Il presidente americano è tornato anche sull'intesa sul nucleare con l'Arabia Saudita, subordinata all'adesione agli accordi di Abramo. La BCE lascia invariati i tassi di interesse, al 2,25% quello sui depositi, al 2,40% quello sui rifinanziamenti principali e al 2,65% il tasso sui prestiti marginali. Per Francoforte l'impatto dell'energia sui prezzi deve ancora manifestarsi a pieno. Piscine più sicure, via libera della Camera all'emendamento al decreto sport. La stretta prevede la chiusura degli impianti con bocchettoni fuori norma fino all'adeguamento. Istituito un fondo da quasi 5 milioni di euro per sostenere le strutture, previsto anche l'obbligo di cuffia per i minori di 16 anni. Ipotesi batterio killer in un asilo di Tropea, Vibo Valentia. Un bimbo di 18 mesi è morto oggi all'ospedale di Catanzaro e altri 4 sono stati ricoverati con sintomi simili. 3 sono già stati dimessi. Aperta un'inchiesta, il germe potrebbe essersi diffuso attraverso i fasciatoi. Chiusa per precauzione la scuola. Rapina in una banca di Casalecchio sul Reno, alle porte di Bologna, con i rapinatori che hanno chiuso i dipendenti nel cavò. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che sono riusciti a entrare a soccorrere gli ostaggi. I malviventi sono fuggiti e sono ora ricercati. A Milano, nella sede della Lega Serie A, la prima uscita ufficiale del direttore tecnico della nazionale Maldini, insieme al presidente della FIGC Malagò e all'advisor Leonardo. Non c'è fretta sul CT, attendiamo la persona che vogliamo. Poi il retroscena, prima di Guardiola ho chiamato Ancelotti. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
3: Questa è la situazione su strade e autostrade. Liguria lungo la 10 code a tratti causate dal traffico intenso tra Spotorno e Allaccio a 10 a 6 al chilometro 45 verso Genova. Code lungo il tratto umbro della 1, c'è un veicolo fermo in avaria tra Fabro e Orvieto in direzione Roma. Veicoli scortati sulla stessa 1 tra Orte e Attiliano in direzione Firenze. Sulla A24 nel tratto urbano traffico rallentato tra la tangenziale est e Portonaccio Galla Placiglia perché è diretto verso il grande raccordo anulare. Veicolo fermo sulla A27 tra Treviso Sud e Allaccio con la 4 Padova Venezia in direzione del capoluogo. Ultima segnalazione che ci porta invece lungo la statale 494 Vigevanese con traffico rallentato per lavori tra 3 km 600 metri dopo l'incrocio Gaggiano e 200 metri prima dell'incrocio con la provinciale 114 in direzione incrocio Alessandria. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
8: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
9: Che fame!
7: Mac!
8: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 euro. Provalo anche tu. solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
0: Le 16 da 3 minuti, oh, c'è Gloria Gallo, buon pomeriggio.
9: Buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati, che bello ritrovare te, Leo, ma ritrovare tutti i nostri amici.
0: E allora, fra pochissimo si gioca.
9: Si gioca, però prima come sempre c'è una collection che ci riporta questa volta al 1979.
0: Boogie Wonderland, Earth, Wind & Fire.

0: 79 Boogie Wonderland Collection delle 16 e adesso si gioca.
1: Si gioca, ecco. Momento ludico, amici su Radio Subasio con Leo e con Gloria, pronti per giocare, certo, con il monumento misterioso oggi.
0: Ah, intanto tu giochi in casa, quindi...
1: Se qualcuno sa di dove io sia, già riesce a capire che...
0: Possiamo dirlo? Ma sì.
1: Allora, è un monumento che si trova nella mia città, a Roma.
0: Ecco, in una delle città più belle al mondo. Se può dire,
1: Roma Caput Mundi,
0: l'ho
1: dai.
0: L'ho detto. Allora, io potrei darvi questo indizio e dirvi che è uno dei monumenti più iconici e fotografati della capitale. Che indizio che ho dato!
1: Ce ne sono talmente tanti.
0: Praticamente tutti.
1: Dai, qualche indizio anche un po' più storico e più preciso. La costruzione è iniziata nel 1885 e inaugurata nel 1911, quindi abbastanza recente, possiamo dire, rispetto a tanti monumenti romani.
0: È vero. E poi cos'altro? Tipo che per fare spazio a questa struttura cosa successe?
1: Vennero rasi al suolo dei quartieri medievali interi e anche quelli rinascimentali.
0: Ma che danno!
1: Comprese la torre di Paolo III e la casa di Michelangelo Buonarroti.
0: Dopodiché possiamo chiudere i battenti e andare a casa.
1: Basta, non diamo più indizi.
0: Ecco.
1: Tutto lì sul piatto, sta a voi capire di quale monumento si tratta e scrivercelo.
0: Certo, potete inoltrare ovviamente le vostre risposte, anzi dovete inoltrare le risposte al 348 075 80 60. Il primo, la prima che darà la soluzione.
1: Vieni in onda con noi, ecco. Adesso però c'è Olly con Valor da Nostalgia.
2: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Magari è già finita, però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Subasio.
2: Ho bisogno di qualcuno.

0: La ragazza del futuro, Cesare Cremolini, siete su Radio Subasio, stiamo giocando e oggi vi abbiamo chiesto di indovinare il monumento misterioso che si trova a Roma.
1: A Roma, monumento misterioso del quale vi abbiamo dato qualche indizio, vediamo di darvene qualcun altro perché da quello che ho capito ancora non siamo arrivati precisamente alla soluzione.
0: Tipo, che so, nel 1921 potremmo dire fu tumulata la salma di un soldato non identificato scelto da una mamma svuotata dal dolore, naturalmente per rappresentare tutti i caduti della Prima Guerra Mondiale.
1: Altra cosa che possiamo dire di questo monumento è che il suo impatto visivo ha da sempre un po' diviso i cittadini romani per via del suo stile e delle sue enormi proporzioni.
0: Ecco, e allora qualcuno lo chiama la macchina da scrivere,
1: qualcuno lo chiama la torta nuziale,
0: qualcun altro il dente da latte.
1: Ci sono vari nomi per riferirsi a questo monumento. Qual è? Ditecelo di nuovo al 348 075 80 60 che vi aspettiamo per portarvi in onda con noi.
0: Certo, il primo, la prima che darà la soluzione, naturalmente. Subito Pink e Lily Allen, True Love.

dice, sai chi me lo dice? Lo specchio. Ora che non sei qui al mio fianco,

0: gli amici di Radio Subasio.
1: Ma siamo inclusivi noi, d'altra parte.
0: Allora, la musica di Giorgia.
1: Io ti porto a casa oggi.
0: Porti sì. tutti a casa mia.
1: Ti porto a Roma.
0: Tutti a Roma.
1: Sì, dove c'è Cristina, pronto?
0: Ciao Cris.
2: Sì, eccomi qua, buonasera.
1: Ciao Cristina, benvenuta a Radio Subasio, come stai?
2: Bene, un po' accaldata, ma non ci credo che non hanno risposto a questa domanda.
0: dai, qualche risposta è arrivata.
2: Stanno al mare, sono distratti, sono accaldati, dai, non ci credo.
0: Quanti
2: ci
0: gradi credo. Oggi? Quanti gradi oggi?
2: Tantissimi, guarda, tanti, 35.
1: 35.
2: Almeno vedo qui sul cruscotto della macchina.
0: Posso dire, poteva andare peggio, ci sono volte in cui ho guardato peggio, il cruscotto e c'era scritto 45.
1: Ma il problema...
2: Giorni fa è andata peggio. Sì.
1: Certo. No, ma il problema non è tanto la temperatura, quanto l'umidità, perché se sì. se sono 35, anche 36 o 37, ma l'umidità al 90% non respiri. È così.
0: Quella è l'umidità che t'ammazza, si dice.
2: Sì, questo è il problema.
1: Oppure per alleviare il tutto ti metti all'ombra di questo monumento.
0: Che non è il Colosseo, si dice di solito all'ombra del Colosseo, ma in questo caso non stiamo parlando del Colosseo. Qual è il monumento misterioso di oggi?
2: Il Vittoriano, anche detto Altare della Patria.
1: Certo.
0: Bravissima.
1: O anche telescrivente.
2: Anche telescrivente, la macchina da scrivere, un sacco di
0: il dente da latte.
2: Sì, sì. Sapete una curiosità? Io tra l'altro questa non so nemmeno se è vera. Dicevano che l'architetto, credo, adesso faccio una gaffa terribile, forse era Sacconi, credo. Credo che si dicevano che si era ispirato anche a questo scenario delle tre cime Lavaredo.
1: Addirittura. Addirittura. Sì, io questa cosa non la so.
0: Non la sapevamo, sì, però è bello saperla.
2: La sapevo che era. Queste, sai, queste tre montagne
1: sì,
2: che creano
1: certo.
2: questa specie no, di semicerchio, dicevano questo anche sì, insomma.
1: Ci sono stato, bellissimo.
0: Si scoprono, quante cose si scoprono. Senti,
2: ne sono dette tante.
0: Con questo caldo lì a Roma che fai? Te ne vai in giro per monumenti oppure?
2: No, oggi sono stata in giro, devo dire, per delle commissioni, quindi cose così, sto rientrando a casa. Stasera vedrò degli amici, usciamo solo di notte praticamente in Malaga.
0: Come pipistrelli.
2: E andiamo a sentire musica a Roma Nord, quindi zona. Io poi abito all'Eur, però insomma Roma Nord, quindi
0: bello.
2: Zona Ponte Milvio, andiamo a sentire degli amici che suonano, ma è un gruppo insomma anche abbastanza famoso, quindi insomma stiamo lì a pericena, cose del
1: ma
2: genere.
1: Ma possiamo venire anche io e Gloria?
2: Ma volentieri,
1: non sarebbe male.
2: Aggregatevi, ci divertiremo.
1: Lo credo bene. Lo credo
0: grazie
1: bene.
0: Per essere stata con noi. Ti chiediamo una cosa: di intonare il jingle di Radio Subasio.
1: Vai.
0: Se lo sai,
2: Radio Subasio.
0: Bravissimo,
1: grande, grande. Ciao, Cri. Grazie.
2: Ciao, buona serata.
1: Grazie anche a te, soprattutto a te, ciao. Visto che vai in giro.
0: Ultimo, allora, si romantica.
1: Gioca... A proposito di Ultimo. Vabbè, tu hai avuto un'esperienza bellissima, no? Con Ultimo.
0: Sì, siamo stati sul palco del concerto di Tor Vergata, sempre a Roma, bellissimo, con Radio Subasio, ovviamente.
1: E allora?
0: C'è lui, con Romantica.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto, per capire che si prova.

0: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, quindi posso farlo anch'io?
2: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
2: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Fai brillare il bagno con Vichinet Brilliant Gel e in promozione un pezzo a 1,99€, due pezzi a 3,59€ e per un bucato impeccabile e stoviglie brillanti c'è Winnis, il detersivo lavatrice nell'eco formato 30 lavaggi e a 4,49€, quello piatti delicato sulla pelle a 1,39€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: Mi manchi ma domani torna.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAIG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Il genio del male, il genio del male.
1: A volte si pensa di essere dei geni,
0: invece...
1: ma forse non si è proprio così svegli come si crede.
0: Credo proprio che sia così. Stiamo per celebrare il fenomeno di oggi, eh? E allora raccontaci, Gloria.
1: Il fenomeno di oggi. Su Radio Subasio è un personaggio, un 49enne di Lainate. Che pur di passare una notte in hotel, nonostante fosse, diciamo, ricercato dalla polizia,
0: diciamo che aveva qualche scheletruccio nell'armadio.
1: Nonostante fosse, diciamo, ricercato dalla polizia,
0: diciamo che aveva qualche scheletruccio nell'armadio.

0: Cosa possiamo dire? Come possiamo definirlo? Possiamo
1: lui è un fenomeno del giorno, ovviamente, ma alla fine lui voleva passare una notte in hotel, gliel'hanno fatta passare lo stesso.
0: Oh.
1: Sulle finestre adesso ci sono le grate.
0: Eh?
1: È pure gratuito l'hotel. Si chiama Galera, però va bene lo stesso. Si è contento lui.

0: Litfiba, regina di cuori, grande classico su Subasio, dove nel corso della prossima ora di cosa si parlerà?
1: Con me, Gloria Gallo, parliamo di cose che fanno i turisti quando vengono nel nostro paese, in Italia, e che un po' ci fanno storcere il naso, perché vanno ad intaccare un po' quelle che sono le cose classiche, le tradizioni.
0: Sì.
1: Per esempio,
0: vai.
1: Il cappuccino preso dopo le 12.
0: Ecco.
1: Non si deve fare per noi è un sacrilegio. Ecco, quali sono quelle cose che fanno i turisti quando vengono in Italia e che vi fanno dire: ah, sacrilegio!
0: Sono cose che potrebbero infastidirvi, quindi.
1: Sì.
0: Giusto?
1: Sì, okay. O che insomma vanno che contro
0: le
1: i nostre
0: tradizioni.
1: Principi
0: certo,
1: e tradizioni.
0: Certo.
1: Esatto.
0: Allora, come sempre, 348 075 80 60.

0: tutto ci lega. Ma noi, a proposito, ci sentiamo domani a partire dalle 13. Vi lascio ovviamente con Gloria.
1: Allora, ciao Leo Fabrizi.
0: Informazione breaking news di TGcom 24. Mancano pochissimi secondi alle 17. Passate una buona serata.
2: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Gli Stati Uniti riterranno l'Iran responsabile dei futuri attacchi degli Houthi. Parola di Trump dopo l'aggressione dei ribelli yemeniti a due petroliere saudite nel Mar Rosso. Il presidente americano è tornato anche sull'intesa sul nucleare con l'Arabia Saudita, subordinata all'adesione agli accordi di Abramo. La BCE lascia invariati i tassi di interesse, al 2,25% quello sui depositi, al 2,40% quello sui rifinanziamenti principali e al 2,65% il tasso sui prestiti marginali. Per Francoforte l'impatto dell'energia sui prezzi deve ancora manifestarsi appieno. Piscine più sicure, via libera della Camera all'emendamento al decreto sport. La stretta prevede la chiusura degli impianti con bocchettoni fuori norma fino all'adeguamento. Istituito un fondo da quasi 5 milioni di euro per sostenere le strutture, previsto anche l'obbligo di cuffia per i minori di 16 anni. Ipotesi batterio killer in un asilo di Tropea, Vibo Valentia. Un bimbo di 18 mesi è morto oggi all'ospedale di Catanzaro e altri 4 sono stati ricoverati con sintomi simili. 3 sono già stati dimessi. Aperta un'inchiesta, il germe potrebbe essersi diffuso attraverso i fasciatoi. Chiusa per precauzione la scuola. Rapina in una banca di Casalecchio sul Reno, alle porte di Bologna, con i rapinatori che hanno chiuso i dipendenti nel cavò. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che sono riusciti a entrare a soccorrere gli ostaggi. I malviventi sono fuggiti e sono ora ricercati. A Milano, nella sede della Lega Serie A, la prima uscita ufficiale del direttore tecnico della nazionale Maldini, insieme al presidente della FIGC Malagò e all'advisor Leonardo. Non c'è fretta sul CT, attendiamo la persona che vogliamo. Poi il retroscena, prima di Guardiola ho chiamato Ancelotti. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona serata da Martina Amdi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Venerdì tempo instabile soprattutto tra Calabria e Messinese, con rovesci temporali sparsi, al mattino locali fenomeni anche su Puglia e coste abruzzesi. Altrove prevarrà il sole, temperature in ulteriore calo al centro-sud con valori per lo più e non oltre i 27-29 gradi lungo l'Adriatico, ancora punte di 37-38 gradi tra Sicilia e Sardegna. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.
5: Radio Subasio.
6: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
7: Conviene al tuo portafogli.
8: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
6: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
9: Parte dal fronte destro. Punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
10: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
11: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
12: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
7: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
15: Scialla, c'è Skoda!
7: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
15: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla!
16: Scialla, scialla!
7: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Inizia subito così il nostro pomeriggio insieme con me, Gloria Gallo, su Radio Subasio, con questa collection che ci riporta indietro al 1989. C'è Zucchero e questa è la sua Overdose d'amore.
18: Subasio Collection. Got it. Ho bisogno d'amore, per Dio.

non sopportate, quella che per noi è proprio considerata anche un po' un sacrilegio perché va contro le nostre tradizioni, le abitudini, il buon gusto. Io per esempio dicevo non sopporto vedere qualcuno che beve il cappuccino dopo le 12, cioè per me veramente mi fa venire la pelle d'oca. Ecco, no, questo in Italia non si fa. Qual è quella cosa che davvero pensate gli stranieri o i turisti facciano, ma che non dovrebbe proprio essere fatta? 348 0

mandare tutto all'aria. Allora, noi italiani non siamo troppo bacchettoni, dai, siamo quelli del vivi e lascia vivere, quelli del più siamo e meglio stiamo, però ci sono alcune abitudini che se ce le tocchi ci fai davvero accapponare la pelle. Allora, la BBC ha pubblicato un decalogo, una lista delle cose che i turisti dovrebbero evitare quando mangiano in Italia, quindi soprattutto quando ci si trova a tavola. Niente cappuccino dopo pranzo, niente stravolgimenti delle ricette tradizionali, tipo la panna dentro la carbonara non ce la puoi mettere, niente carne e pesce nello stesso piatto, niente fretta a tavola e soprattutto provate ad assaggiare la cucina locale invece di ordinare sempre le stesse cose. Però io sto chiedendo a voi, non voglio saperlo dalla BBC, voglio saperlo proprio dagli italiani, qual è il gesto che fanno i turisti e che proprio non sopportate, quello che vi fa pensare no, in Italia questa cosa non si può essere, questa cosa non si può fare, o a tavola ma anche fuori. Raccontatevi qual è il vostro personale sacrilegio dei turisti quando vengono in Italia. Al 348 075 8060, mentre c'è Dua Lipa, questa è la sua

0: senza te.
1: Non vi vedo, ma vi vedo e so che questa ve la siete cantata tutti a squarciagola. Tiziano Ferro con Sere Nere su Radio Subasio in questo giovedì insieme. Ci sono io con voi, Gloria Gallo, ed è il momento di fare il processo ai turisti. Tranquilli, concediamo tutte le attenuanti, però ci sono delle cose che ci fanno letteralmente venire l'allergia. Allora vi sto chiedendo quali sono quelle abitudini che proprio non riuscite a sopportare, che vengono messe in atto appunto dai turisti quando vengono a visitare il nostro bel paese.
2: Radio Subasio, sono Sonia da Siena e il comportamento che di più in assoluto mi dà fastidio è vedere mangiare la fiorentina con il cappuccino. Ciao a tutti!
1: Ma poi non fa male allo stomaco unire queste due cose talmente lontane tra di loro?
3: Ciao Radio Subasio, Letizia da Roma. È il classico piatto di spaghetti che quando lo ordinano praticamente lo tagliano tutto a pezzettini piccoli piccoli piccoli e poi lo mangiano col cucchiaio. Che nervoso! Non ordinai spaghetti? Ordina la minestrina. Se devi nominare un piatto tipico che si gira con la forchetta, lo tipo tutto a pezzettini, lascia perdere.
1: Magnate la minestrina, mi ha fatto molto ridere. Senti, lo dico io, lo dici tu, lo dico io, lo dici tu, va.
4: Sacrilegio!
1: Sacrilegio! E poi che altro? Sentiamo? Vai.
5: Io non posso sopportare gli stravolgimenti della pizza, tipo l'ananas sulla pizza o le patatine sulla pizza, mamma mia. Eleonora da Firenze, ciao.
1: Lo so. L'unica cosa è che vedo che vi siete concentrati molto sul cibo, perché effettivamente, come ha anche fatto la BBC, sappiamo tutti che noi italiani siamo dei puristi, soprattutto sui piatti regionali. Cioè, non mi puoi stravolgere a me romana la carbonara, non devi farlo. Assolutamente. Però vi chiedo di uscire anche un po' fuori dalla tavola, quelle cose che non sopportate e che fanno i turisti quando vengono nel vostro paese. 348 075 80 60.
6: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: mappe non funzionano e devo usare la bussola.
1: Ah, a Coop Voce, una connessione di qualità.
2: Parti con Coop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
4: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
0: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
4: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
0: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
4: È buonissima!
0: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
4: E per risotti cremosi?
0: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
8: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
11: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
10: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.

0: Europa anche per l'estate 2026, cioè l'Italia si riconferma al vertice del turismo europeo anche per quest'estate, risultato che ovviamente lo sappiamo premia la bellezza della nostra nazione, il patrimonio culturale e paesaggistico, eccetera eccetera eccetera. Ottime notizie per tutti noi, però diciamolo, quando poi arrivano qui, per quanto poi noi siamo cacciaroni, diventiamo subito amici, accogliamo sempre tutti, a volte fanno delle cose che stridono con quelle che sono le nostre tradizioni, la nostra cultura, i nostri usi, cose che ci fanno un po' alzare gli occhi al cielo. A tavola, per esempio, no? Anche la BBC addirittura ha pubblicato una lista di comportamenti da evitare, non so, dal cappuccino dopo pranzo alle modifiche improbabili dei piatti tradizionali. Però i sacrilegi non finiscono lì, non finiscono a tavola, perché anche fuori dal ristorante ci sono delle abitudini dei turisti che a volte fanno discutere, no? E allora sto chiedendo a voi, qual è quella cosa che fanno gli stranieri in Italia e che proprio non sopportate, che vi fa dire questo non si fa, questo non si deve fare.
1: Buongiorno. A me sembra inammissibile e una mancanza di rispetto appoggiarsi, per esempio, a una colonna a Pompei. L'ho visto fare. Tamara da Gubbio, saluto.
0: Purtroppo non tutti capiscono l'importanza dei monumenti, insomma, se sono lì, se sono stati lì per tutto quel tempo. C'è un'ignoranza generale in alcuni casi, che soprattutto appunto, quando ci si trova a che fare con monumenti così importanti storicamente, di un patrimonio incredibile e soprattutto anche che hanno un valore inestimabile, beh, bisognerebbe fare un po' più di attenzione. Ma pure se non ce l'avessero, quando sei a casa di un'altra persona che non conosci, non è che ti sbraghi sul divano, ecco, bisognerebbe anche evitare di trattare i monumenti come fossero la sedia di casa propria. 348 075 8060 continua ad ascoltare quelli che sono i sacrilegi dei turisti quando vengono in Italia. Ora c'è Ernia però su Subasio con Berlino.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: ospite a Radio Subasio Music Club Estate, Fred De Palma.
1: Fuori la voce, raga!
0: Si racconterà e ci regalerà le sue canzoni dal vivo.
2: Ti piace essere riconosciuto come il re delle hit estive o è un appellativo che ti va un po' stretto?
3: Ma mi piacerebbe il re delle hit, però no.
2: È la verità.
3: Ovviamente diciamo che facendo questo genere musicale, avendo questo sound, è molto più vicino all'estate, no? Anche se per assurdo io con La testa gira sono uscito a marzo, che è poi vabbè, è diventata una hit.
2: Sì, sì, in effetti.
3: Però sì. E no, ci sta, non proprio, non è che impazzisco.
2: Vabbè, teniamoci il re delle hit. Vabbè.
0: Domenica alle 20, Radio Subasio Music Club Estate con Fred De Palma è su Radio Subasio.

0: Abbiamo riascoltato anche la voce di Francesco Renga su Radio Subasio con Tracce di te. Insomma, turisti in Italia e affronti alla nostra tradizione, ai nostri usi e costumi o semplicemente ai nostri gusti. Ascolto i vostri messaggi, quelli arrivati al 348 075 8060, in cui mi raccontate quali sono quelle cose che ogni volta che vedete fare da qualche turista che viene nel nostro paese, dite aiuto, aiuto, sacrilegio.
1: Ciao Radio Subasio, la cosa che per me è inguardabile sono i calzini a mezzo polpaccio con i sandali. Saranno anche comodi, ma non si possono proprio vedere. Ciao Denise da Lucca.
0: Perché noi siamo dei puristi anche della moda, ricordiamoglielo al mondo.
2: Ciao, siamo Carmen e Gianluca dalle Grotte di Bassena.
0: Ciao.
2: Anche qui dentro le Grotte di Bassena prende il segnale Radio Subasio. Gli stranieri che vogliono mettere la panna nella carbonara, che ne pensate?
0: No, non ne pensiamo, perché altrimenti uscirebbero solo insulti. Poi, per carità, de gustibus non disputando mest, ma io non ci credo che ti piace di più con la panna la carbonara. Cioè, non è possibile.
3: Ciao Radio Subasio, sono Donatella. Ma vogliamo parlare di quando mettono i piedi nelle fontane di Roma? Provassimo noi a farlo se lo facciamo da loro. Ma perché loro devono trattare i nostri monumenti, le nostre bellezze in questo modo? Diciamola tutta, non sono tutti maleducati, eh?
0: Infatti.
3: Perché non sono tutti maleducati. Però a me danno fastidio quelli che mettono i piedi nelle fontane.
0: Se non l'avessi fatta tu, insomma, la distinzione l'avrei fatta io. Non bisogna mai fare, per carità, di tutta l'erba un fascio, però c'è da dire che ecco, le notiamo queste cose quando succedono, quindi ci viene da raccontarle. C'è da dire altresì che noi italiani, quando andiamo all'estero, secondo me non è che siamo proprio dei santarellini, eh?
4: Ciao Radio Spazio, buonasera, Mirko da Castelflanio. Quello che non sopporto, diciamo, degli stranieri è i mitici sandali dei tedeschi con i calzini. Ciao Radio Spazio.
0: Niente, proprio non mi vanno giù sti sandali con i calzini.
5: Ciao Subasio, sono Lenna d'Acqua Sparta, autista di auto. E la cosa che mi dà più fastidio e fanno i turisti
0: qual è?
5: Quando me mangiano dentro l'autobus.
0: Noi e mangiate dentro l'autobus, per favore, le briciole.
6: Non sopporto quelli che invadono la corsia del telepass nonostante non abbiano il telepass, e io devo attendere ogni volta che parlano con l'operatore. Colgo l'occasione per fare un saluto al nostro collega Marco, che in questi giorni si sente poco bene a causa del caldo.
0: Vabbè, non credo che lì al telepass si fermino solo turisti, a volte sono anche italiani che passano e non ce l'hanno e fanno bloccare tutto. Comunque, salutiamo anche il tuo collega che si è sentito male, spero per non una di queste, diciamo, sacrileghe fatte da qualche turista arrivato in Italia. Tra l'altro mi piacerebbe tantissimo sapere, al contrario, quali sono le cose che facciamo noi italiani quando andiamo all'estero e che gli altri non sopportano. Però una cosa è certa, il sandalo col calzino non te lo mettiamo, e questo già ci fa sentire meglio.

0: sapete adesso l'informazione, ecco le breaking news di TGcom 24 su Radio Subasio.
1: Una buona serata da Giancarlo Bastianelli. In un messaggio dal suo social network Truth, Donald Trump ha ribadito che gli Stati Uniti riterranno l'Iran responsabile di eventuali altri attacchi da parte degli Houthi. Il presidente dice che i ribelli filo-iraniani hanno ripreso le ostilità colpendo due navi dell'Arabia Saudita la scorsa notte. Trump promette una reazione adeguata. Economia, la presidente della BCE Lagarde dice che quella di lasciare invariati i tassi di interesse al 2,25% è stata una decisione unanime. Alcuni governatori ha spiegato la numero uno dell'Eurotower in pressing per un eventuale rialzo. In Italia il sì della Camera all'emendamento al decreto sport per rendere più sicure le piscine dopo i recenti annegamenti. Fondo da quasi 5 milioni di euro per sostenere le strutture. Prevista la chiusura degli impianti con bocchettoni fuori norma fino all'adeguamento. Obbligo di cuffia per i minori di 16 anni. Dietro la tragedia in un asilo a Tropea l'ipotesi di un batterio killer. Morto un bimbo di 18 mesi, altri 4 ricoverati con sintomi simili, 3 già dimessi. Il germe potrebbe essersi diffuso attraverso i fasciatori. Francia, oltre 8.800 persone in corso di evacuazione a titolo preventivo per l'incendio nel nord del bassin d'Arcachon. Nel sud-ovest del paese le condizioni sul posto restano sfavorevoli, con un vento orientato nella cattiva direzione. In totale sale oltre 20.000 il numero degli evacuati. Restiamo oltre Alpe con il ciclismo. L'equatoriano Carapaz vince in solitaria la 18ª tappa del Tour de France da Voiron-Orsières-Merlet di 185 km. Pogacar, arrivato nel gruppo a più di 4 minuti dal vincitore, conserva la maglia gialla di leader della classifica. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Code per incidente sulla A1 in direzione Napoli, tra Sasso Marconi Nord e il bivio per la variante, tra Caserta Nord e il bivio per la 30. Rallentamenti per traffico intenso invece sull'A14 tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro viaggiando verso Taranto e sull'A56 tangenziale di Napoli tra lo svincolo Capodichino e Corso Malta in direzione Pozzuoli. Infine sulla statale 202 Triestina si segnala un veicolo in avaria all'altezza dell'incrocio via Fregessi procedendo verso l'incrocio Padriciano. Per il momento è tutto. ANAS ricorda: se scegli di fumare non lasciarne traccia. La strada non è un posacenere. Gettare rifiuti e oggetti dai veicoli è un reato e un gesto incivile e pericoloso che causa danni alla natura e crea disagi alla viabilità. Rispetta l'ambiente.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro, in promo 3x2, a 2,10€. Lidl, vale davvero.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
8: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
9: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia?
10: E per un giro in scooter al tramonto?
9: Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
0: bel salto negli anni 90, vi va da fare insieme in questa nuova ora che inizia con me, Gloria Gallo, su Radio Subasio. Questa è la collection

Paradiso, Herbal Meta dal 2017 su Radio Subasio nel pomeriggio insieme con me Gloria. Sono qui in sostituzione di Katia che però tranquilli tornerà già dalla prossima settimana. Prima di questa abbiamo ascoltato Don't Let the Sun Go Down on Me. Dicevo che avremmo fatto un salto negli anni 90 perché la versione che abbiamo ascoltato è quella live risalente al 1991, anche se per rigor di precisione c'è da dire che la primissima versione ufficiale è del 1974. Subito però si ritorna al presente con una canzone estiva di Fabio Rovazzi insieme ad Arisa e Nino D'Angelo. Questa si intitola così: Costiera Amalfitana.

0: Subasio. Subasio. Radio Subasio.
1: Non ho bisogno più di niente. Adesso

0: il senso e ascolta quello che ho qui dentro.
1: Ah, ci stava tutta una Laura Pausini a quest'ora, alle 18:27 su Radio Subasio con la sua Vivimi. Allora, con questo caldo di luglio si prova qualsiasi trucco pur di stare un po' meglio. Oggi ne ho scoperti alcuni sui social, sul nostro cervello, ne ho scoperti 7. Uno di questi l'ho provato, ha funzionato, allora ho detto ne devo parlare con i miei amici, li devo condividere con i miei amici di Radio Subasio. Tipo, per esempio, se soffrite il solletico ai piedi, dovete appoggiare una mano sul piede e la sensazione potrebbe diminuire. Se invece sentite un caldo improvviso, per alleviare questa sensazione dovreste respirare lentamente con le labbra a O. Se avete invece torcicollo o mal di testa, massaggiate per 2 minuti il punto tra pollice e indice, proprio lì in mezzo, e dovrebbe alleviarsi. O ancora, se avete il singhiozzo, bisognerebbe bere dal lato opposto del bicchiere. Questa non ho capito proprio come si fa a livello pratico, però va bene, la seguiamo lo stesso. Se invece vi viene un'ansia improvvisa, mano sul petto e respiri lenti, te pare facile. Se invece fate fatica ad addormentarvi, per esempio, dovreste provare a sbattere velocemente le palpebre per 1 minuto. E se la sera avete bruciore di stomaco, dovreste dormire sul fianco sinistro. Insomma, tutti piccoli trucchi che magari non fanno magie, ma che ci ricordano che il nostro corpo ogni tanto ha già le istruzioni. Bisogna solo capire esattamente dove si trovano, bisogna solo imparare a cercarle. Però ci sono, lo giuriamo! Partenope, Merkel Cremont,

0: 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La Coop sei tu. Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
0: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
6: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, è la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
9: L'estate ha sempre una missione, trovare il tormentone che ci resta in testa al primo ascolto. Questa ha tutte le carte in regola per riuscirci. Alzate il volume, arriva Tuca Macarena di Baby K. Se vi piace ballatela, ma senza togliere le mani dal volante.

0: Per qualcuno forse la hit più sottovalutata degli anni 90, non per noi di Radio Subasio che la passiamo ancora nel 2026, Break It Down Again, The Tears For Fears dal 1993. Nel pomeriggio su Subasio, in cui vi chiedo per un attimo di immaginare un'ambulanza che arriva per salvare una vita e che per farlo non ha bisogno né di benzina né di una presa elettrica. Lo so, sembra fantascienza, invece arriva dai Paesi Bassi. Si chiama Stella Juva ed è la prima ambulanza al mondo alimentata completamente ad energia solare. È stata pensata e realizzata soprattutto da un team di studenti e riesce non solo a muoversi grazie al sole, ma ad alimentare pure tutte le apparecchiature che ci sono mediche a bordo. Un'idea che è nata per aiutare soprattutto quelle zone del mondo dove il carburante magari non c'è o comunque l'energia elettrica è difficile da trovare, e così la tecnologia incontra anche un po' la solidarietà e tutto questo può cambiare il modo in cui magari possono anche arrivare i soccorsi. E chissà, un giorno il sole potrà essere il primo medico a scendere in strada.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Prima di andare via, un po' di dance, un pizzico di soul, una bella spolverata di funk, ingredienti perfetti per questo successo di Neffa, contenuto nel suo quarto album in studio che si intitola I molteplici mondi di Giovanni, un titolo che dice già tutto, perché in fondo chi è che vive davvero su un mondo solo? Siamo fatti di tante sfumature, tante versioni, tante strade. Quante sfumature però per Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love? Beh, secondo me sfioriamo le 50 di grigio, eh.

0: Anche Levante su Radio Spazio con Sei Tu, ma adesso tempo di informazione con le breaking news di TG Com 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Donald Trump starebbe valutando un attacco massiccio all'Iran. Il presidente americano lo definisce il più grande di qualsiasi altro. Sono vicino a prendere una decisione, avverte, siamo pronti. Donald Trump, parlando ad Axios, consapevole che la sua iniziativa avrà conseguenze, sottolinea di non aver ancora preso una decisione definitiva. Dall'Italia, indagini in corso sul decesso di un bimbo di 15 mesi in un asilo di Tropea. In Calabria si attendono risposte dall'autopsia sul corpicino, in osservazione un altro bimbo le cui condizioni non sarebbero però preoccupanti, dimessi altri tre bambini ricoverati con gli stessi sintomi. L'autopsia di Francesco Forzieri, 33enne italiano il cui corpo è stato trovato in mare lunedì alle 4:30 del mattino a Ibiza, esclude la morte violenta, a scriverlo oggi è il quotidiano spagnolo Diario de Ibiza. Medio Oriente, un drone israeliano ha lanciato un missile contro un veicolo dell'autorità sanitaria islamica nell'area di Nabatieh al-Faqwa nel sud del Libano, l'attacco che ha provocato diversi feriti tra i soccorritori in concomitanza a un violento bombardamento di artiglieria. Intanto, secondo Save the Children a Gaza, oltre 74.000 bambini rischiano di soffrire di malnutrizione acuta nei prossimi mesi. L'organizzazione chiede quindi ai governi di utilizzare tutti gli strumenti a loro disposizione per ottenere un cessate il fuoco permanente. Chiudiamo con il calcio, è ufficiale, Luka Modric resterà in rossonero fino al 2027, lo scrive la stessa società in una nota, continuerà a indossare la maglia del Milan numero 14. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona serata da Martina Amdi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Venerdì tempo instabile soprattutto tra Calabria e Messinese, con rovesci temporali sparsi, al mattino locali fenomeni anche su Puglia e coste abruzzesi. Altrove prevarrà il sole, temperature in ulteriore calo al centro-sud con valori per lo più e non oltre i 27-29 gradi lungo l'Adriatico, ancora punte di 37-38 gradi tra Sicilia e Sardegna. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.
4: Radio Subasio.
5: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
6: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
5: Brava Samira!
6: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
5: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
6: Riso Flora non scuoce mai.
7: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
8: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
9: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
10: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
11: Scialla, c'è Skoda!
10: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
11: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
10: Ah, e allora scialla!
12: Scialla, scialla!
10: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
14: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Le strisce e le creme depilatorie VET sono tutte scontate del 20%. Depilazione efficace e pelle liscia a lungo. Trovi anche le creme depilatorie della linea VET Men scontate del 20%. Facili da usare, rimuovono efficacemente anche i peli più corti e lasciano la pelle idratata. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
15: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a 238,80 euro. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.

La femme fatale di Emma su Radio Subasio. Allora, visto che si avvicina sempre di più l'ora di cena, vi chiedo, avete presente quelle richieste di consegne che fanno pensare ai rider, ok, oggi sarà una lunga serata? Bene, è successo con un ordine di pizza che è diventato virale sui social. Un marito ha ordinato per la moglie incinta l'ultimo mese una pizza leggendaria, la appellerei così. Triplo salame piccante, più formaggio, peperoncini, pollo, funghi, cipolle caramellate e olive, neanche io nel preciclo. Comunque, insomma, un piccolo test di resistenza per il pizzaiolo. La parte più bella però era il messaggio lasciato da questo ragazzo. Ha scritto: anche se in realtà gli ingredienti mi portavano più fuori dall'Italia, io leggo così sui social: frate, lo so che sembra una follia e probabilmente vi starete chiedendo chi sia questo pazzo. Sono il marito di una donna incinta, ho smesso di farmi domande su quello che vuole. E poi ha chiuso con grazie e che Dio t'assista. Che scritto così sembrerebbe davvero tipo una di quelle barzellette di Totti, non so se lo ricordate, però possiamo dire un pupone in tutta questa storia c'è, è il bimbo in pancia. Comunque, agitare Coca-Cola, c'è Tommaso Paradiso su Radio Subasio.

che mi hanno fatto molto sorridere. Francesco da Roma dice: la mia compagna aveva una volta una voglia di sfogliatella napoletana incredibile, risultato ho dovuto fare Roma-Napoli e poi sono dovuto tornare indietro per prendere le sfogliatelle. 3 ore di viaggio per un dolce che è durato 5 minuti. Sì, 3 ore a andare ma pure 3 ore a tornare. E poi invece c'è Alessia da Napoli, al contrario, che dice: una volta alle 2 ho avuto una voglia assurda, pane caldo appena sfornato con sopra il gelato alla vaniglia. Non l'ho mai assaggiato, però non lo so, mai ispirato. Sarà che forse sono in un momento particolare del mese anch'io. Grazie per i vostri messaggi.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Mi manchi ma domani torno.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Torni sempre al tuo paese.
4: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
5: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50€ al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
7: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
8: Che fame!
9: Mac!
7: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
10: Due mondi lontani che si incontrano, la voce inconfondibile del rock italiano e il linguaggio crudo e moderno del rap, da una parte l'energia di Gianna Nannini, dall'altra

Istinto animale dei Cranberries su Radio Subasio, The Animal Instinct. Questa è Radio Subasio, questo è il pomeriggio insieme con me, Gloria. Allora, mancano ancora tanti mesi, siamo solo a luglio per arrivare a Sanremo, però già se ne parla, è già partito in qualche modo il conto alla rovescia ed è partito il Totonomi per l'edizione 2027. Iniziano a circolare i primi possibili protagonisti. Secondo delle indiscrezioni uscite proprio in questi giorni, i nomi più caldi che potrebbero salire sul palco dell'Ariston sarebbero Mahmood, Elodie, chissà quale look sfoggerà e quanta bravura, ma quella la conosciamo già, e poi Blanco, che magari quest'anno non calcerà i fiori, poi Tone Pitoni, chissà se porterà il suo caco, Emma Marrone, ma anche un possibile ritorno che è quello di Madame, che potrebbe tornare con un nuovo progetto. Ovviamente tutto questo sono per ora solo voci, il cast ufficiale arriverà più avanti, però se questi nomi fossero confermati ci aspetterebbe un festival, secondo me, pieno di grandi hit, di tanta curiosità, perché a Sanremo, si sa, il vero spettacolo inizia molto prima di accendere le luci dell'Ariston. Chissà se ci saranno loro, Gianni Morandi e Alessandra Amoroso.

0: Quali sono le tre canzoni della tua vita? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te, una dopo l'altra, senza interruzione. Tutti i giorni alle 20, 3 per te su Radio Subasio.

voce che sa raccontare emozioni, storie e anche quelle sfumature dell'animo umano che spesso teniamo nascoste. Era Fiorella Mannoia con Perfetti Sconosciuti. Adesso però cambiamo completamente atmosfera, lasciamo spazio ai colori, ai suoni, anche al sound internazionale che strizza l'occhio anche alla pista da ballo. Lei arriva dal Regno Unito, ha questa voce freschissima, ha un'anima pop tutta da scoprire, e allora direi preparatevi perché questa è Sienna Spyro su Radio Subasio con Material Lover.

0: che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: È bene rimanere informati, noi su Radio Subasi lo facciamo con le breaking news di TGcom24.
2: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. A rischio ampliamento il conflitto in Medio Oriente. Gli Houthi dello Yemen, alleati dell'Iran, attaccano due petroliere saudite. Il greggio schizza oltre i $100 al barile per la prima volta da maggio, con le borse che chiudono in rosso. Intanto Donald Trump afferma di essere vicino a decidere un attacco massiccio contro l'Iran, il più grande di qualsiasi altro, dice il presidente americano. Domani l'autopsia sul corpo di Fakir, uomo del Marocco, morto a Bologna. Gli agenti avevano chiesto intervento di un medico, ma dal 118 risposero che non era disponibile. Dal Marocco la moglie della vittima chiede intanto giustizia. Un bimbo è morto a Catanzaro mentre altri 4 sono stati ricoverati, probabilmente a causa di un batterio. Sia la piccola vittima che gli altri 4 bambini, 3 già dimessi, frequentavano un asilo a Tropea. La struttura chiusa è sottoposta a sanificazione. È stretta sulla sicurezza delle piscine dopo le tragedie che si sono consumate nelle ultime settimane. La Camera ha approvato con l'appoggio bipartisan un emendamento al decreto sport. Per le piscine che non si adegueranno scatterà la chiusura dell'impianto. In Piemonte l'ex compagno della vittima, l'uomo indagato per la morte di Daniela Florea, 35enne, trovata morta in un appartamento a Torino. L'uomo sarebbe indagato al momento per omicidio volontario e occultamento di cadavere. Chiudiamo con il calcio. Non c'è fretta per la scelta del nuovo CT dell'Italia. Secondo il direttore tecnico della FIGC Paolo Maldini, che ha parlato all'assemblea di Lega in Serie A a fianco del presidente Malagò e dell'advisor azzurro Leonardo, Modric resta intanto al Milan per un'altra stagione. Queste le breaking news di TGcom24.
3: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
2: Questa la situazione su strade e autostrade a Milano. Lungo la tangenziale est, code per traffico intenso allo svincolo con la provinciale 208 di Carugate e Brogherio Nord verso lo svincolo Lecco. Incolonnamenti anche Liguria. Sulla 10 c'è traffico intenso tra Genova Aeroporto e l'A7 in direzione Genova. Una perdita di carico segnalata invece sul tratto della A14 Romagnolo tra Rimini Sud e Riccione in direzione Ancona. C'è un veicolo fermo sulla A13, la Bologna-Padova, allo svincolo di Terme Euganee. Per chi proviene dal capoluogo emiliano in Lombardia, code a tratti sulla 8 per traffico intenso tra la barriera di Milano Nord e lo svincolo Busto Arsizio. Per chi procede verso Varese, materiali dispersi segnalati infine in Sicilia sulla A19, la Palermo-Catania, all'altezza dello svincolo di Enna verso Palermo. È tutto, invitiamo alla massima prudenza alla guida.
3: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
5: Conviene al tuo portafogli.
6: E alla mia voglia di fresche. Ehi, non intendevo un gavettone.
5: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti.
4: Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
7: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
10: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
9: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
11: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnonostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnonostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
12: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
13: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: 3 per te. Le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: Pronti per vivere un momento tutto vostro, tutto dedicato, fatto delle vostre scelte, delle vostre preferenze, dei vostri gusti? Sì, perché il 3 per te è proprio questo, è quel momento in cui potete scegliere le tre canzoni della vostra vita, le vostre preferite, e noi ve le facciamo ascoltare una dietro l'altra senza nessuna interruzione su Radio Subasio. Ma come fare per scegliere la propria e ascoltarle proprie ed ascoltarle su Radio Subasio nei prossimi appuntamenti del 3 per te? È molto semplice, basta una prenotazione, così come ha fatto la persona che sta per ascoltare le proprie oggi. Basta inviare un messaggio al 348 075 80 60 su WhatsApp o su Telegram. Oppure in alternativa potete anche fare una chiamata, anche subito, prendendo il vostro telefono e digitandolo 075 80 60. O ancora potete ancora più digitalmente entrare all'interno dell'app di Radio Subasio ed andare nella sezione proprio dedicata al 3 per te. Ma vediamo chi è che ha scelto le sue oggi.
0: 3 per te su Radio Subasio. Nome:
2: Lisa.
0: Città:
2: Prato.
0: Età:
2: 55.
0: Cosa fai nella vita?
2: Allora, io sono un'artigiana, ho una piccola azienda e produciamo articoli per auto.
3: Cioè?
2: Sarebbe copri sedili, tappetini, rivestimenti per l'auto, per l'interno delle auto.
4: Abbiamo fatto una ricerca che è durata anche a lungo per trovare questo Alcantara uguale all'interno appunto di questa macchina, perché il sedile, il cruscotto, tutta la tappezzeria di questo colore, quindi diciamo che abbiamo anche faticato a trovarlo.
0: Segno zodiacale:
2: Acquario.
0: Il titolo della tua hit estiva:
2: Spiagge di Renato.
5: Sentiamo, dai.
2: Spiagge deserte da sola, se spiagge ormai, però non me la ricordo più.
6: Forse se l'anno prossimo ti presenti anche con le strofe ne possiamo parlare, per ora no.
0: Aria condizionata o ventilatore?
2: Aria condizionata.
0: In casa chi fa le pulizie?
2: Ci dividiamo i compiti, perché lavoriamo tutti, quindi io, mio marito e mio figlio.
7: Ognuno è libero di fare quello che vuole. Perché ognuno è giusto, no, che facci quello che si sente.
0: Cinema o teatro?
2: Cinema.
0: Se potessi essere un VIP, chi vorresti essere?
2: Se potessi essere un VIP, Baffo.
8: Sarà colpa del whisky o sarà colpa del caffè? Ma non mi ricordo più di te.
0: Città o campagna?
2: Città.
0: Caldo o freddo?
2: Caldo.
9: Fa caldo, tanto caldo, così caldo che ormai le povere galline fanno le uova direttamente sode.
0: Tre persone che vuoi salutare:
2: mio marito, mio figlio e la mia migliore amica Lorena.
0: Le tre canzoni della tua vita:
2: Patrick Schweiz, She's Like the Wind, Spandau Ballet, Through the Barricades, Umberto Tozzi, Immensamente.
0: Radio Subasio, 3 per te.

0: Through the Barricades è la canzone che chiude il 3 per te di Lisa da Prato, Spandau Ballet. Lisa da Prato che mi piace particolarmente, perché ha scelto queste tre canzoni per il suo 3 per te veramente magiche. Prima ancora abbiamo ascoltato She's Like the Wind di Patrick Swayze e Wendy Fraser, e poi Immensamente di Umberto Tozzi. E poi mi piace anche perché è dell'acquario come me. Come ha fatto Lisa da Prato, tutti potete scegliere delle canzoni, tre canzoni che siano le vostre preferite, dircele con o una chiamata, che potete fare anche subito, allo 075 80 60, oppure con un messaggio su WhatsApp o su Telegram al 348 075 80 60, oppure entrando all'interno dell'app di Radio Subasio ed andando nella sezione dedicata al 3 per te. Voi scegliete le vostre preferite, noi ve le facciamo ascoltare una dietro l'altra senza nessuna interruzione, tutto questo ogni giorno nelle prossime edizioni e nei prossimi appuntamenti del 3 per te. Radio Subasio.
1: E se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
2: A Cop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
3: Parti con Cop Voce, naviga in 150 paesi extra Europa a 19,90 al mese. Meno pensieri, più Cop Voce.
4: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
5: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
6: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
5: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
6: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
5: È buonissima!
6: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
5: E per risotti cremosi?
6: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
7: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di €150 sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
0: Una voce potente, il pianoforte che accompagna, la canzone che ha tutta la forza di una storia da raccontare, fatta di piccoli viaggi, di cadute, di rinascite, un momento indimenticabile. Lei è una delle artiste più originali della musica italiana, è Dolce Nera con Epopea.

Gloria Gallo. Allora, quando il traghetto costa troppo, c'è chi pensa: ma se mi costruissi la barca per andarci da sola? È successo, signori, è successo veramente in Australia, dove due ragazzi, pur di evitare di spendere più o meno 1200 euro per 45 minuti di traversata con il traghetto verso Kangaroo Island, hanno ben deciso di realizzarsi una zattera fatta in casa, ma non una qualsiasi. Ci hanno messo sopra un bel barbecue per ammazzare il tempo durante, insomma, il periodo appunto della traversata. Hanno messo un motore da 9 cavalli e hanno messo persino un WC esterno, con il risultato che ci hanno impiegato 4 ore di navigazione invece di 45 minuti, però si sono fatti nel frattempo una bella bracciolata e una bella chiacchierata, evidentemente in mezzo all'oceano. Il video è diventato virale, ovviamente. Va sempre detto, quel tratto di mare può essere anche pericoloso e impegnativo e non è un'avventura da improvvisare né tantomeno da replicare. Però diciamo che, com'era il detto, se Maometto non va a... non alla montagna, in questo caso a Kangaroo Island, perché il traghetto costa troppo, beh, non è Kangaroo Island a venire da te, ma sei tu che ti crei una zattera e ci vai lo stesso, e magari risparmi pure.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Che nostalgia, che ricordi, però eravamo felici e forse neanche lo sapevamo. Cesare Cremonini e Marmellata 25 dal 2005. Si cambia però subito, via i ricordi, spazio al ritmo. Lei, lo sappiamo, quando sale sui palchi o comunque nella sua musica porta questa personalità esplosiva e ad anche sound che sa di estate. Alziamo il volume perché c'è Elettra Lamborghini con Bam Bam Bambina.

0: nelle sapienti mani e soprattutto con la caldissima voce di Roberta Reversi. Grazie per essere stati con me, ciao. Radio Subasio.
1: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
2: Conviene al tuo portafogli.
3: E alla mia voglia di fresche. Ehi, non intendevo un gavettone.
1: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
4: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già.
6: E poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: Mi manchi ma domani torno.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAIG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it. Torni sempre al tuo paese.
9: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
10: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. I bagno doccia Felce Azzurra da 650 ml sono a 1,99 euro. Scopri tutte le profumazioni e regala alla tua pelle un momento di benessere. Prova anche le fragranze della nuova linea Men a 1,99 euro. E trovi in offerta anche le docce Felce Azzurra da 400 ml a 1,49 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
11: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
12: Questa è la collection delle 21 con la quale apriamo questa bella parentesi da vivere insieme fino a mezzanotte. Bentrovati da Roberta Reversi. A lei, Anna Oxa.

0: Un grande successo del 1985, questa Lady Anna Oxide, e così con questa bellissima sua voce che abbiamo iniziato a stare insieme stasera fino a mezzanotte, come sempre, perché questo è il mio e il vostro spazio, quello che ci dedichiamo insieme ogni sera. Da Roberta Reversi ben trovati, buon giovedì sera. Anche per oggi l'appuntamento clou è con Per un'ora d'amore a partire dalle 22:30, quindi ricordatevi che al 348 075 80 60 avete la possibilità di inviare la vostra bella dedica con una canzone d'amore speciale. E prima quello che io definisco il prequel di Per un'ora d'amore, il tappeto rosso che stendiamo a Per un'ora d'amore, parlando proprio di sentimenti, di relazioni, di passioni, di cose che andrebbero fatte o non fatte all'interno di una relazione, insomma di esperienze personali, di sensazioni. Questo è quello che facciamo, parliamo di noi quando siamo innamorati o quando non lo siamo più, se vi va l'idea, ecco. E anche per questo avete a disposizione il 348 075 80 60, ma la finisco di parlare perché a questo punto c'è una poesia, ed è una poesia che ci piace tanto perché è quella di Sal Da Vinci su Subasio.
1: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

che siamo animali notturni. Grazie Malika Ayan per questa canzone incredibile che io adoro. 21:12 e siamo pronti questa sera per parlare di... Parliamo del per sempre. Se mette proprio il terrore, il per sempre, il paradosso dell'amore. Dimmi che ami, quello che di me cambia di continuo e io potrò continuare a darti quello che di me davvero non cambia, la voglia di sceglierti ogni giorno in modo differente. Queste sono parole di Michela Murgia che bastano a raccontare uno dei più grandi paradossi dell'amore. Sì, perché cerchiamo qualcuno con cui costruire qualcosa che duri nel tempo, ma dimentichiamo che il tempo, per sua natura, cambia tutto. Cambia i corpi, cambia i desideri, le priorità. Siamo esseri in continuo divenire. Forse la scoperta più difficile quando una storia dura da anni è proprio questa. Cioè comprendere che amare significa anche accettare più volte di conoscere la stessa persona. Un processo che può entusiasmare, ma anche disorientare, perché ogni cambiamento porta con sé una piccola perdita. E il disorientamento però non significa che l'amore è finito, anzi, al contrario, è la prova che il rapporto è vivo e non si fossilizza. Perché, e chiedo anche a voi, non credo l'amore sia promettere di restare immobili, ma avere il coraggio di dirsi cambia, diventa chi devi diventare, io proverò a conoscerti ancora standoti vicino. Voi siete riusciti ad attraversare i bivi della vita senza perdervi come coppia? Qual è stata secondo voi la qualità vincente? Riuscite a non dare mai il partner per scontato, a farvi domande, a lasciarvi sorprendere? E che cosa significa soprattutto per voi per sempre? 348-075-8060, stasera parliamo di questo e intanto Hold Your Hold After All.

televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

Vasco Rossi su Subasio, questa è la sua Senza Parole. Stasera stiamo parlando del per sempre e il paradosso dell'amore. Uno dei più grandi paradossi dell'amore è quello che ci induce a cercare qualcuno con cui costruire qualcosa che duri nel tempo, ma dimentichiamo, signori miei, che il tempo per sua natura ci cambia il corpo, il desiderio, le priorità. Siamo esseri in continuo divenire e quindi la scoperta più difficile quando una storia dura da anni è proprio questa: comprendere che amare significa anche accettare più volte di conoscere la stessa persona, di accettarla e di capire se quella stessa persona ci piace o no. Allora, 348 075 8060 per dirci la vostra, e c'è Ruggero di Cesena che scrive: e quando la persona a cui abbiamo detto quel per sempre cambia in un modo che non ci piace più? Beh, secondo me quel per sempre in questo caso non ha più valore e il rapporto si scioglie magari soltanto per uno dei due, non per tutti e due, e quindi questa è la cosa magari più drammatica. Ma non si può accettare sempre tutto. Se una persona cambia radicalmente, non è più quella a cui abbiamo detto per sempre, e in effetti, come dice Ruggero di Cesena, non ha più senso quel rapporto, non ha più senso quel per sempre. Tu cosa fai questa sera? Noemi su Subasio.

0: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
2: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
1: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
3: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
4: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
5: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
6: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
8: Una serata all'aperto di musica e parole con i big della musica italiana al Brugnato 5 Terre Outlet Village. Sarà ospite in un esclusivo Radio Subasio Music Club Estate sabato 25 luglio Sal Da Vinci. 5 ascoltatori saranno invitati in prima fila per fare una domanda. Scrivila su radiosubasio.it. L'ingresso è gratuito. Vi aspettiamo sabato 25 luglio alle 21 a Brugnato 5 Terre Outlet Village. Autostrada A12 Genova-Livorno, uscita Brugnato.
9: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
9: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Di questo pezzo I'm Not in Love da tantissimi anni, prima Tense, sì, poi The Pretenders, e questa è la versione che vi abbiamo regalato stasera su Subasio. Ancora ben trovati da Roberta Reversi. Stiamo parlando del per sempre, che è il paradosso dell'amore, perché noi siamo esseri in continuo divenire e insomma cambiamo, cambia il corpo, cambiano le priorità, cambiano le nostre caratteristiche per quanto riguarda la personalità spesso, e insomma si può anche rimanere disorientati, no? La persona che ci è vicino rimane disorientata, ma è un disorientamento questo che non significa che l'amore è finito, anzi è la prova che il rapporto è vivo e non fossilizzato, perché l'amore non è promettere di restare immobili, ma avere il coraggio di dirsi: cambia, diventa chi devi diventare, io proverò a conoscerti ancora e ad amarti per quello che sei diventato. Voi siete riusciti ad attraversare i bivi della vita senza perdervi come coppia? 348 075 8060 ci risponde Raffaella di Roma, che scrive: credo che l'amore in una coppia sia la voglia di cambiare per adeguarsi alle pieghe della vita. Sono sposata da 12 anni e sono stati due momenti importanti in cui abbiamo accolto la necessità di cambiare e accoglierci nel cambiamento. Il primo quando è nata la prima figlia e il secondo 4 anni fa, quando in seguito ad un investimento sbagliato abbiamo perso tutto. In entrambe le situazioni ci siamo fermati per parlare e trovare soluzioni. Grazie Raffaella per il tuo consiglio, perché a volte si rimane così davvero imbambolati di fronte a cambiamenti repentini, improvvisi, ma è un ottimo suggerimento quello che tu ci hai dato. Cabana Irama Subasio.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

ci sarò, comunque ci sarò. Ecco, questo andrebbe bene proprio, anzi va benissimo per l'argomento che stiamo trattando stasera. Per sempre, il paradosso dell'amore. Ma come si fa a dire per sempre, che noi cambiamo in continuazione? Beh, l'amore, allora diciamo che non è promettere di restare immobili, di restare sempre se stessi, ma se stessi nel senso di restare sempre gli stessi, ma avere il coraggio di dirsi: amore mio, cambia, diventa chi devi diventare nel corso della vita, nel corso degli anni. Io proverò a conoscerti ancora e ad amarti per quello che sei diventato. Voi ci riuscite? Ditemi la verità, per voi che cosa significa per sempre?

0: e non c'è mai una fine.
1: Con i Moda su Subasio siamo arrivati alle 22 un minuto, ancora buon giovedì sera. E a questo punto torna anche la collection di Radio Subasio, che porta con sé un successo del 1984 dei Foreigner, I Want to Know What Love Is.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così.

Che giri fanno due vite e quanto si cambia durante il corso del tempo. Marco Mengoni, beh sì, praticamente ci abbiamo voluto mettere dentro il testo di questa meravigliosa canzone il nostro argomento, quello che trattiamo questa sera, il per sempre, il paradosso dell'amore. Cioè si cambia, noi durante questo per sempre, che quindi dovrebbe essere per tutto il corso della nostra vita, non rimaniamo mai uguali, cambiamo tutto, e spesso e volentieri resta disorientato il nostro partner o restiamo disorientati noi. Allora dobbiamo in qualche modo adeguarci al cambiamento della persona. Dunque, quello che io vi chiedo è: perché l'amore non è promettere di restare, siccome, ecco, secondo me l'amore non è promettere di restare immobili, ma avere il coraggio di dirsi tu cambia, diventa chi devi diventare, io proverò a conoscerti ancora e ad amarti per quello che sei diventato. La domanda è: siete riusciti voi ad attraversare i bivi della vita senza perdervi come coppia? Riuscite a non dare mai il partner per scontato? E che cosa significa per voi per sempre? Ci risponde al 348 075 8060 Andrea di Ancona. Lui dice: sempre e mai sono due parole che non trovano realizzazione nel concreto. Posso dire una scemenza? Dice Andrea: se in un matrimonio, invece che finché morte non vi separi, ci fosse finché non vi amerete, ci sarebbero più matrimoni. Coloro che resistono più di 30 anni oggi come oggi sono degli eroi. Beh, un po' lo penso anch'io, Andrea. 348 075 8060 per parlare di questo fatidico per sempre su Subasio. E intanto Bossa Nostra, Gaia.

0: bella veramente questa. Ciao Padia, Rossa Ramazzotti, andiamo verso Per un'ora d'amore. Infatti io voglio ricordarvi subito che, visto che sono le 22:23, eccoci, ci siamo, che avete la possibilità di far arrivare con un vocale o un messaggio la vostra dedica, la vostra nota d'amore, la vostra scelta musicale al 348 075 8060, oppure potete approfittare dell'app di Radio Subasio per prenotare la vostra canzone del cuore per questa sera o per una delle prossime serate. Volete condividere con noi una bella storia d'amore, un pezzettino magari di una relazione che vi è rimasta proprio nel cuore? E allora inviatela a redazione@radiosubasio.it. E poi questa cosa ci tengo a ricordarla sempre perché è importante: spesso non si ha in mente una canzone giusta per la persona che si ama. Allora vi diamo una mano anche in questo. Andate sul sito di Radio Subasio, sfogliate la playlist di Per un'ora d'amore di questa sera e vedrete che ci troverete il pezzo che fa al caso vostro. Intanto Sheryl Crow e Sting con Always on Your Side.
1: My yesterdays are all boxed up.

0: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
1: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
0: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.

E ci siamo 22:31, anche per questo giovedì sera siamo con Per un'ora d'amore, ben trovati da Roberto Reversi fino a mezzanotte, quindi avete tutto il tempo da dedicare alle vostre emozioni, alle vostre relazioni sentimentali e soprattutto far esprimere il vostro cuore con una bella frase, con una dedica, una nota d'amore, con la scelta della canzone giusta nella quale scelta vi possiamo anche aiutare noi di Radio Subasio, perché se non trovate il pezzo che potrebbe piacere al vostro lui o alla vostra lei, andate sul sito di Radio Subasio, sfogliate la playlist di Per un'ora d'amore di questa sera e sono sicura che ci troverete la canzone che fa a caso vostro. Intanto c'è Fabio da Avellino per Jessica di Olevano. Passa il tempo, ma io non ti dimenticherò mai. E la canzone che ha scelto per lei è Per due come noi, Holly, Angelina Mango, Julie.

Diavoli, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei di occhi.

Laura Pausini, ritorno da te. Intanto abbiamo fatto le 22:40 in Per un'ora d'amore, la dedica per Pier Guido da Francesca di Firenze. Ricordati, dopo la tempesta torna sempre il sole, ti amo. E Francesca gli dedica anche la canzone di Fabrizio Moro, Il senso di ogni cosa.

Cristina Aguilera in Per un'ora d'amore e la sua Beautiful. Intanto è arrivata anche la dedica al nostro 348 075 80 60 di Radio Subasio per Giuseppe da Olga di Salerno, che gli dice: sei l'amore della mia vita, e gli dedica una canzone di Mango, La rondine.

più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

Siamo già alle 23 e anche per questo giovedì sera abbiamo il nostro piccolo spazio, ma dolcissimo, devo dire, da dedicare ad una delle vostre storie, che poi possono essere delle lettere, possono essere dei momenti particolari che sono rimasti impressi nella vostra memoria, nel vostro cuore. Ecco, avete facoltà di raccontarci quello che sentite importante nella vostra vita e inviarlo al 348-075-8060 come messaggio o come vocale, oppure attraverso una mail alla redazione, all'indirizzo redazione@radiosubasio.it, come preferite. Stasera c'è la storia di Matilde di Ravenna, o perlomeno un particolare importante della sua storia d'amore. Lei scrive: sotto una pensilina di un autobus, durante un temporale serale, io e Luigi ci incontrammo così per caso, dopo quasi 3 anni dalla nostra dolorosa rottura. Dopo i primi convenevoli, imbarazzanti e per superare il distacco, arrivò il mio autobus e prima che io potessi salire, lui mi toccò il braccio e mi chiese con sincera vulnerabilità: «E tu come stai?» Rimasi colpita dal calore di quella domanda, mi faceva sentire quell'affetto che c'era stato fra noi. E poteva ancora essere intatto quel bene. Così decisi di lasciar partire il mezzo e rimasi con lui sotto la pioggia, stringendogli la mano. Forse da lì sarebbe stato bello ricominciare da capo. Claudio Baglioni, e tu come stai?

0: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
1: Ho fatto la scelta giusta.
0: Cioè?
1: Faccio pubblicità in TV.
0: Non ci credo.
1: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
0: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
1: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
0: Adesso?
1: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
2: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. La gamma di salviettine Fresh and Clean è scontata del 30%, ideali per tutte le diverse esigenze di igiene personale. Trovi in offerta anche le eco ricariche di saponi liquidi Fresh and Clean a 1,79€, pelle pulita e profumata. Quando l'igiene chiama, Fresh and Clean risponde. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Prosegue la musica su Radio Subasio, la musica del cuore, perché è vostro cuore che decide, che sceglie, che diciamo ha la facoltà di esprimersi all'interno di questo spazio dedicato solo ed esclusivamente ai vostri sentimenti, alle vostre emozioni. Uno spazio in cui avete la possibilità di confidarvi. Ecco, c'è solo qui su Subasio, è per un'ora d'amore. È arrivata anche un'altra bellissima dedica, devo dire, al 348-075-80-60, se volete l'ascoltiamo insieme.
4: Sono Manuela da Roma, vorrei dedicare Come saprei di Giorgia per Gianfelice e dirgli che è il mio pensiero stupendo.

un'interpretazione semplicemente da brividi, quella di Rossana Casale in Per un'ora d'amore. C'è anche la dedica da parte di Carmine di Salerno per Antonella. Scrive Carmine: la donna che mi manca e che spero di incontrare anche pochi minuti per farle una dolce carezza. Ti amo, Ante, e ti dedico questa canzone di Renato Zero, Magari.

Per un'ora d'amore con Subasio, la compagnia di Roberta Reversi fino a mezzanotte, ma soprattutto le vostre dediche, le vostre note d'amore. Da Francesco per Lisa di Livorno. Per te, amore, sei la mia unica ragione di vita, con la nostra famiglia fantastica e tanto ancora da realizzare. Tuo per sempre. Pazzo di lei, Biagio Antonacci.

0: Sì, zucchero, sugar, fornaciari, e in questa bella serata, in questo magnifico, per un'ora d'amore, magnifico ovviamente perché siete voi che l'avete reso così con le vostre scelte musicali e con le vostre bellissime parole suggerite dal cuore. 348 075 8060 per i vostri messaggi e i vostri vocali.
1: Sono Cosimo da Firenze e vorrei dedicare la canzone Iris dei Go Go Dolls alla mia metà, alla mia compagna di vita Eva, è più importante dell'aria dei polmoni.

0: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
2: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
3: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
2: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
4: Per un'ora d'amore con Subasio.
5: Siamo ancora insieme, 23:41, ma lo saremo per poco, vi dico la verità, per cui se avete ancora motivo, ecco, di far parlare in qualche modo, far esprimere il vostro cuore, fatelo in fretta, perché la mezzanotte, eccola, è vicinissima. 348 075 8060 oppure affidatevi all'app di Radio Subasio. Nel frattempo c'è Gisella di Montepulciano per il suo lui. Tu, Gabriele, sei per me simile all'arcangelo, bello amore mio. E la canzone che gli dedica è di Max Gazzè, Mentre dormi.

Robbie Williams e la sua Angels su Subasio, 23:55, pochissimo alla mezzanotte, ma abbiamo anche il tempo per la dedica di Mattia di Monza per Ludovica, la sua fidanzata. Grazie per tutto ciò che fai per me, ti amo tantissimo. La canzone che le dedica è di Lorenzo Fragola, D'improvviso.

0: che per te è importante. Anche per te è importante.
1: Siamo alle 23:58, raggiungeremo la mezzanotte con una canzone dei John Legend, All of Me. Io intanto vi saluto con un pensiero di Ovidio. L'amore è una cosa piena di ansioso timore. Da Roberta Reversi, buonanotte.

porta Radio Sobasio sempre con te. Sempre con te. Scarica subito la nostra app per ascoltare la radio, richiedere e dedicare la tua canzone preferita nel jukebox, prenotare il tuo 3 per te, scegliere la tua canzone d'amore, riascoltare le nostre interviste, leggere le news. L'app di Radio Sobasio è gratuita. Scaricala sugli store ufficiali.

sono spiato illudermi e fallire, abortire i figli come i sogni. Mi sono guardato piangere in uno specchio di neve, mi sono visto che ridevo, mi sono visto di spalle che partivo.